0: Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
1: Radio Company Boutique.

0: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che fredda c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sincere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Radio Company Boutique.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, che dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Radio Compagnie Boutique.

0: Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company. Domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

Sono come sempre Botta da 90 con Martonello, buongiorno a tutti, salutiamo anche DJ Nick, buon weekend e partiamo quest'oggi alla grande con She's Got a Vibe, lui è R. Kelly, Daft Punk con Daft Punk e Britney Spears, tra i suoi primi successi questa Stronger.

0: I primi tre di Botta 90, Britney Spears, i Daft Punk e poi She's Got a Vibe di R. Kelly. Tra un po' torniamo, pochi minuti, Entrance protagonisti.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Spot. Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Stufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: C'Company, C'Radio.

0: su Radio Company.
1: Botta da 90.
0: Botta da 90
1: con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Poi c'è Botta da 90 la mattina con Mauro Tonello in questo istante che vi parla e Dai I Think I'm Sexy. Una versione però molto particolare, la voce è quella del suo autore originale Ross Stewart, ma la formazione è quella degli Entrance. E subito dopo il suono di Evia.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Come on!

Da Raevia, nel nostro botta del 90 questa mattina, ritroviamo che Keep On Running verso la fine del 90 c'erano loro, i Milli Vanilli e Wiz Meat con Getting It With It.

90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Questo suona qui su Radio Company. Questa mattina siamo molto pop e la cosa ci fa anche piacere. Risentiamo Keep Vacuum con I Breathe, un mix ovviamente, poi Automix. Ti salutiamo con Boom Boom.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Il suono inconfondibile, la cassa lenta ma violenta di 8 Mix e prima ancora i Vacuum Band. Ora in arrivo, attenzione, tra le boy band più amate degli anni 90, Backstreet Boys, Larger Than Life, poi Eminem, The Real Slim Shady.

0: Il rapper Eminem con The Real Slim Shady e Beastie Boys, Longer Than Life, un po' attenzione, successo mondiale per Snap.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Tira presto su Radio Company con Mauro Tonello e DJ Nick, Papa W Please, perché arriva The Power Slap, poi pezzo italiano per Giornalina Trovato, Piccoli Giocanti, ovviamente il remix.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: arrivato con la sua Piccoli Gio Grandi e gli Slap, grande pezzo con The Power, nella nostra botta all'avanti di questo sabato. Da Mauro Tonello tutto, vi lascio ovviamente con la mattinata di Radio Company, noi ci sentiamo questa sera puntuali ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Radio Company.
3: Ciao a tutti, buongiorno, come state? Buon inizio di weekend, io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company, sempre presente con voi, anche di sabato, per cercare di capire che ne sarà di noi, che cosa dobbiamo aspettarci da questa giornata, in questo caso magari anche da questo weekend. Ne approfitto per ricordarvi sempre di scaricare l'app di Radio Company per poter ascoltare lo sfigometro ovunque voi siate, anche se non siete in macchina, anche se non siete in luoghi in cui Radio Company prende, anche se siete sul cucuzzolo della montagna con l'applicazione, ci potete ascoltare dappertutto. E poi come sempre vi ricordo anche di seguirci ovviamente sui nostri canali social, quindi Instagram, Facebook, TikTok, per poter essere sempre aggiornati sui nostri eventi e perché no magari anche per vedere che cosa facciamo dietro al microfono. Detto questo, pronti a partire? Fermi qui perché tra poco arriva l'Ariete.

Ariete, buongiorno, buon sabato. Eccoci qua pronti a partire con lo sfigometro. Dopo qualche piccolo malumore, soprattutto in famiglia, siete pronti a recuperare un super weekend davanti a voi. Sfigometro meno 18, rotometro 100%. Toro, voi avete fortuna soprattutto nei nuovi progetti. Il fine settimana può essere un ottimo momento per progettare qualcosa di nuovo e perché no anche stimolante. Sfigometro meno 20 e rotometro 96%. Gemelli, weekend da dedicare agli affetti e agli amici, soprattutto davanti a voi giorni leggeri e spensierati. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%.

Amici del Cancro, tocca a voi. Buongiorno. Questo weekend, indipendentemente dal meteo, andatevene al mare, perché il vostro elemento vi fa stare bene sempre. Sfigometro meno 17, rotometro 89%. Leone, per fortuna il weekend sarà meglio della settimana. La luna nel vostro segno renderà tutto più semplice. Sfigometro meno 18 e rotometro 93%. Vergine, un'opportunità importante vi si presenta proprio sotto il naso, quindi attenti a non farvela scappare, potreste pentirvene. Sfigometro meno 19 e rotometro 97%.

0: del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronic Stufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato, come state? Io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Siamo a metà del nostro sfigometro, quindi bilancia. Ripartiamo da voi. In questo inizio di weekend tutte le rotture di scatole della settimana magicamente scompaiono. Anche con il partner le cose vanno super super super bene. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Scorpione, è arrivato il momento di trovare il tempo per voi, per rilassarvi, magari, che ne so, coinvolgete il partner per ritrovare un po' di connessione, per ritrovarvi un pochino. Sfigometro meno 15 e rotometro 71%. E poi Sagittario, oggi potete mollare un po' la presa, rilassarvi, mi raccomando, però ricordatevi di non esagerare con cibo e alcol, perché insomma non siete magari in forma smagliante, potreste metterci tanto a smaltire le schifezze. Sfigometro meno 13 e rotometro 42%.
1: Radio Company. Ciao sfigometro. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

tre segni per lo sfigometro di questo sabato, Capricorno. Il fine settimana è l'occasione giusta per dedicare del tempo a voi stessi, per rilassarvi, recuperare un po' di energie che questa settimana avete perso con i vostri nervosismi. Sfigometro meno 15, rotometro 69%. Acquario, un noioso contrattempo potrebbe rovinarvi il weekend, quindi smazzatevelo subito e poi salvate il salvabile. Sfigometro meno 8, rotometro 10%. E poi Pesci, dovete ricaricare le energie questo weekend, volate, che ne so, al mare, in montagna, in piscina o in un centro commerciale se vi fa stare bene in centro commerciale. Cercate di non starvene tutto il giorno sul divano, anche se magari il tempo può sembrarvi incerto. Mi raccomando, non state troppo sul divano che poi vi imbruttite. Sfigometro meno 14, rotometro 60%.

0: finito, lo sfigometro termina qui. Grazie come sempre per averlo ascoltato, per avermi ascoltato. Io vi ricordo che io torno ovviamente da lunedì al venerdì dalle 6.30 puntuale con la Family, lo sfigometro sempre all'interno della Family tutti i giorni puntuale, più o meno, perché non è che siamo sempre puntualissimi, alle 7.30. E poi certo c'è la versione podcast, quindi se non ce la fate ad ascoltarci live ci potete recuperare tramite l'app di Radio Company in qualsiasi momento, ovunque voi siate, quindi nessun problema, non avete scuse. Potrebbe sembrare forse più una minaccia che la risoluzione di un problema. Detto questo, grazie, e noi ci risentiamo direttamente lunedì con la Family. Un bacio a tutti, vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
1: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Vi augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

Che bello, meraviglioso. Ciringhito, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ah, quelli che si sono appena svegliati, quelli che stanno terminando la notte di lavoro, quelli che hanno la casa piena di casini che devono risolvere, quelli che hanno un programma durante il weekend talmente fitto, ma talmente fitto che ce ne vorrebbero 3 settimane per far tutto. Insomma, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno da Igor Pezzi. Ho fatto praticamente, come si suol dire, tutto un tiro, si dice così, tutto un tiro fa da ieri sera, e poi io sono rimasto qua in radio, caro Ciringhito, mentre tu eri a far la nanna. Quindi abbiamo chiuso ieri sera alle ore 22 e poi siamo ripartiti stamattina alle ore 7:30, pronti, prontissimi. Arrivano già i primi buongiorno, buongiorno ragazzi, ma buongiorno a voi. E allora, cominciamo con il buongiorno, come ovviamente, diciamo, non è che sono molto abituato, perché io alla mattina a quest'ora non ci sono mai, non so come si fa. Dovevo chiedere alla Jay, che tra l'altro è in ferie la Jay, dovevo chiedere a Carlotta, a Sisma che fanno al mattino, come si fa al mattino, non lo so. E allora, ditemelo voi, diamoci il buongiorno. Diamoci il buongiorno e ditemi cosa dovete fare oggi. I vostri programmi con il buongiorno, Quindi non vale solo, devo fare questo, devo fare l'altro. No, al 333-2-688-688 mi direte buongiorno, vocale o scritto, e anche il programma che avete oggi. Mi raccomando, guarda che vi aspetto. Andiamo con Herbie, Lie to Me.

0: Alex Warren, Fever Dream, buongiorno, buon sabato, questa è Radio Company e vedo che c'è chi sta andando al lavoro, chi sta lavorando in edicola, chi sta andando a San Donà di Piave perché stanno facendo un mercatino, giusto? Ho letto bene. Buongiorno Radio Company, io in direzione San Donà di Piave sto andando a partecipare a un mercatino perché io realizzo bigiotteria. Tatiana da Venezia, buongiorno, il tempo, ma certo che reggerà il tempo, ma ci mancherebbe. Buongiorno Igor, io ti faccio compagnia lavorando. Raffaella dall'edicolo di Bassano del Grappa. Ci leggi, ci mandi un audio, facciamo un piccolo così, una piccola rassegna stampa. Raffaella, tu prendi tre giornali, quelli che vuoi, e ci leggi il primo titolo. Quindi ci mandi un audio al 3332 688 688, tre, non di più, tre belle testate giornalistiche ovviamente, ok, il titolo vogliamo sapere, grazie, così vediamo che cosa succede oggi e poi sentiamo un audio, vai.
1: Buongiorno, oggi si buongiorno. Va a sparare al poligono di Jesolo.
0: Oh, ma che bene, sentiamo il prossimo, vai.
2: Buongiorno company, non c'entra buongiorno. Niente, ma oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me, ciao belli, Cesare da Treviso.
0: Oh Cesare, ma tanti auguri anche da parte nostra, tanti auguri da parte nostra. Nella seconda parte della mattinata c'è anche il compo anniversario, magari ti chiameranno e ti faranno una bella sorpresa. Allora, continuiamo nella prima mezz'oretta il buongiorno da parte vostra con il vostro programma giornaliero, va bene? Al 3332 688 688. Su Company ora c'è Rihanna con Man Down.

0: su Radio Company. Buon sabato mattina, signori. Ci colleghiamo con l'edicola di Raffaella, l'edicola di Bassano del Grappa, per sapere almeno tre titoli. Sentiamo.
1: Ciao Igor, dal giornale di Vicenza. Francesca Michelin si sposa con Davide, figlio della Dorio. Dal Benissimo. Corriere della Sera, Putin dice no a Zelensky. Dalla Gazzetta Ancora. Dello Sport, Marotta, sì. La Champions è smetto.
0: Oh, perfetto, grazie Raffaella, grazie mille, perché ragazzi è importante informarsi, l'informazione è il sale della vita. Sapete che l'informazione è potere? Detta così è forte, però rende l'idea, bisogna informarsi. Vabbè, insomma, c'è internet, però ci sono le edicole, i giornali, sfogliare il giornale, e insomma anche quello. Grazie Raffaella, noi ci fermiamo un attimo e torneremo tra pochissimo ancora con i vostri messaggi. We can go. Radio Company.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Girl con Told to You su Radio Company. Buon sabato mattina ancora da parte di Igor Pezzi e Ciringhito. Abbiamo ancora diversi messaggi, tra pochissimo li leggiamo, li ascoltiamo tra poco. Intanto sono le 8 in punto del mattino.
1: Radio Company Time.
2: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Mr. Know It All, Daddy Swims su Radio Company. Buongiorno, buon sabato, buon weekend, buon tutto. Allora, leggiamo velocemente i messaggi che sono arrivati a conclusione un po' di quello che abbiamo parlato prima, cioè cosa fate il buongiorno soprattutto. Quindi ciao Igor, che sorpresa, oggi si va alla Beer Run di Ponte San Nicolò, io però come volontaria, quindi ho fatto sempre la mia corsetta mattutina. Buongiorno a tutti, sto lavorando e ascolto Radio Company, peraltro volontaria della Croce Rossa. Ciao Ema, poi sentiamo un audio, vai.
1: Buongiorno Company, direzione lavoro, ieri sera concerto di Ligabue a meraviglioso per il compleanno.
0: E tutti
1: di
0: così. Sì.
1: È stato bellissimo, auguri. Con molta voglia si va a lavorare.
0: Ecco, sì, abbiamo sentito la voglia proprio che è arrivata alla grande. Ma invece andiamo alle odiate faccende di casa stamattina. Ecco, cambiamo argomento completamente, perché il sabato mattina, un po' per antonomasia, è quel momento della settimana che ci dobbiamo dedicare alle faccende di casa. Dobbiamo. Però tra le varie faccende, tra i vari lavori, c'è sempre qualcosa che odiamo più di tutte le altre. No, tra l'altro, insomma, cioè, è fonte anche di discussione all'interno della famiglia, nervosismi all'interno delle coppie per fare le faccende di casa, e molti stanno sperimentando il micro cleaning, cioè piccoli momenti durante la settimana, piccole pulizie, oggi faccio questo, domani faccio l'altro, domani pulisco i vetri, per non trovarmi il fine settimana con tutto da fare, perché altrimenti non ne esco. Ma qual è la cosa che vi odia, cioè che odiate di più tra le faccende di casa? C'è per esempio chi odia stirare, chi non sopporta piegare i panni, chi lavare i piatti, alcuni detestano anche fare il cambio dell'armadio, c'è qualcuno che ha i vestiti dal 2009, c'è chi odia addirittura passare l'aspirapolvere. Quindi qual è la cosa che odiate di più tra le faccende, tra i lavori di casa? 3332 688 688. Arriva Beyoncé.

0: su Company Brash, da Dio, ma quante volte l'avete detto da Dio quando non avevate nulla da fare a casa? Nessuna faccenda, nessun lavoro, nessuna problematica. E invece spesso il sabato mattina è caratterizzato da queste, diciamocele, rotture di scatole. Ok, oggi devo lavare i vetri, oggi devo fare tutte le lavatrici, oggi devo mettere a posto la sala, oggi la cantina, il giardino da tagliare, mamma mia, la macchina da lavare. Due palle, ma è così, perché poi arrivi alla fine della settimana che vorresti stare in pace, invece no, devi fare tutto questo. E quindi tra le varie faccende ce n'è sempre una più dell'altra che la odi, e vi ho chiesto cosa ne pensate al 333 2688 688. Lavatrici, mi scrive Valentina, viva il sabato, buongiorno. Ci manda pure la foto della sua lavatrice con il bucato pronto ad entrare, che proprio ti chiede buttami dentro, grazie. La cosa che odio di più delle faccende di casa sono le faccende di casa. Sentiamo un audio che è molto simile, vai.
1: Mi farà ridere tutto, sì. Io odio tutto quello che riguarda le faccende di casa, a me sta sulle scatole. Però per fortuna siamo in due, ci aiutiamo, ci gestiamo bene e puliamo quando sporchiamo, per cui non c'è una giornata particolare per fare, non fare.
0: Eccolo.
1: Ciao, buona giornata.
0: Grazie, eccolo il micro cleaning, l'avete sentito? Molti stanno sperimentando questo mood, questo micro cleaning, cioè fare le faccende, fare dei piccoli lavoretti durante la settimana per poi arrivare il sabato e non avere il peso delle faccende di casa. Quindi qual è la cosa che odiate di più tra le faccende di casa? Ditemelo, vocale o scritto, al 333 2688 688. Ciringhito, ci becchiamo un caffettino, che dici? Sono le 8:30. A dopo. Radio Company.
2: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Sorry Papi, questa Radio Company, buongiorno ancora da parte di Igor Pezzi, dal Ciringhito, anche dagli ospiti che stanno arrivando a trovarci. Ciao Davide, buongiorno, ben arrivato Radio Company. Invece io continuo a leggere i vostri messaggi al 333-2688-688. Stiamo parlando delle faccende di casa, perché sabato mattina è faccende di casa, però c'è sempre qualcosa che vi sta più sulle palle rispetto a un altro lavoro, no? Magari, che ne so, stirare, magari uno odia fare il bucato, l'altro odia lavare i piatti, cambiare l'armadio, eccetera eccetera. C'è Paolo da Verona che dice: io odio fare pavimenti e spolverare, poi per il resto mi piace fare tutto. Ma attenzione, tieni conto che il mio lavoro è fare le pulizie in due case tutta la settimana, però quando insomma c'è la soddisfazione, guardare la casa pulita, la soddisfazione è veramente grande. Buon fine settimana a tutti. Mamma mia, ma grazie, ma Paola, cioè sei un esempio per tutti noi, cioè noi, cioè dopo tutta la settimana, cioè sei un po' come noi, noi dopo tutta la settimana di radio, il weekend facciamo ancora radio. Quindi qual è la faccenda che odiate di più? 3332688688. È il momento di Tom Walker con Just You and I qui su Company.

0: Burak con Friday Night su Radio Company. Buon sabato mattina da parte di Igor Pezzi, buon sabato mattina anche da parte del Sciringhito. Allora, leggiamo l'ultimo messaggio di Ivan arrivato dall'Austria. Pensavo, io odio cambiare il letto, stavamo parlando prima delle cose di casa, delle faccende di casa, quelle insomma che odiate di più, e la chiudiamo qua perché sennò parleremo tutta la mattina di questo. No, tra poco parleremo di altro. Prima di fermarci però c'è un bellissimo messaggio che dice: buongiorno Radio Company, questa sera 20 amici, 20 amiche runners, dalle ore 20 partiamo da Piazza dei Signori Vicenza fino a Piazza San Marco Venezia per un allenamento di 90 km. Ciringhito, ma tu vuoi non farti un allenamento di 90 km?
1: No, non lo voglio fare.
0: Sì, ma perché la maratona, pensate bene che la maratona ne ha 42, loro fanno solo un allenamento di 90 km. Comunque lo dedichiamo tutto a Fidas, quindi è una buona causa, con le speranze di sensibilizzare le persone. Ecco, io dono, lui vive, quindi queste iniziative noi le sosteniamo perché sono ovviamente a fin di bene, sono cose molto importanti. Soprattutto buona corsa, buona corsa. Vi auguro anche un buon tempo, un bel tempo. Ci fermiamo un attimo e torneremo tra poco.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics e Tufano.
4: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: C come Company, C come C Radio.

0: C'è Bausa con Magnetti che siete su Radio Company, buon sabato mattina da parte di Igor Pezzi e tra pochissimo parleremo, tra l'altro rimarremo insieme fino alle ore 11, quindi abbiamo diverse cose da dirci, ma no, tra pochissimo parleremo di questa notizia abbastanza curiosa che arriva dal mondo del design e parla di riciclo e riuso creativo, cioè di tutte quelle cose che diciamo gli europei, perché comunque a parte essere una notizia d'ansa però arriva e parla diciamo di noi europei, hanno la capacità di riutilizzare. Quindi non da buttare via, ma riciclare e addirittura riutilizzare. E quindi diciamo non ci sono sprechi né in termini materiali, ma soprattutto non ci sono soldi, non si spendono soldi ancora. Quindi c'è un doppio vantaggio ad avere la capacità di riusare o riciclare le cose che abbiamo già usato. Ed è una cosa molto molto interessante che sta prendendo sempre più piede, perché il mondo probabilmente sta cambiando anche in questa direzione. Però è arrivato il momento di fermarci, ma prima di tutto di vedere che ora è. Quasi le 9 del mattino.
1: Radio Company Time.
2: Spot. Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox.
4: Conosci Mechlon Lennox?
3: Mechlon Lennox.
4: Ce l'hai, Mechlon Lennox!
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Just the Way You Are, le 9:20 del sabato mattina su Radio Company. Buongiorno ancora da parte di Gorpetti. Stiamo parlando di cose belle, di cose giuste, di cose che ci fanno ben sperare al futuro, perché sempre di più in Europa c'è il riciclo, il riuso creativo delle cose. Vi ho chiesto che cose che avete a casa, che avete riutilizzato, che quindi non avete speso soldi ma avete riutilizzato quella scatola, quell'oggetto, quella cosa che nasceva per un motivo e voi gli avete creato un nuovo destino. Pensate, la creatività cosa può fare? C'è Chiara che dice: io con delle cassette di legno di misure diverse le ho pulite e verniciate e ho creato un separé, una sorta di libreria che divide due stanze da casa dei miei. Meraviglioso, bellissimo. E poi c'è il messaggio di Valentina che dice: ho acquistato una cucina in PET. Valentina, noi ti vogliamo chiamare al telefono per capirne di più. Intanto su Company arriva Naughty Boy con La La La.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Company, le 9.28 di questa mattina. Stiamo parlando di materiali riciclati, cosa avete riciclato, quali sono le vostre scelte per, non dico migliorare il mondo, perché insomma anche è vero, se ognuno facesse un piccolo gesto in tutto il mondo, qualcosa cambia di sicuro. Però c'è Valentina che ha fatto una grande cosa. Ciao Valentina, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, abbiamo il telefono Valentina che ci ha risposto al nostro messaggio e dice: io ho acquistato una cucina in PET, cioè completamente in plastica, giusto? Ricordiamo il PET, che cos'è? Che è un materiale green riciclabile al 100%. Ma come mai questa scelta?
1: Ma in realtà ce l'hanno proposto quando dovevamo arredare casa.
0: Sì.
1: Diciamo che comunque è stata una scelta, diciamo così, ecologica, nel senso che ci piaceva comunque,
0: certo,
1: l'idea di poter utilizzare qualcosa, dare vita,
0: contribuire, insomma, certo,
1: qualcosa. Esatto, sì. E quindi comunque, il mobilificio, quando abbiamo acquistato, ce l'hanno proposto, diciamo, come possibilità. Sì. E ci è piaciuta e sinceramente lo rifarei, perché comunque è un buon materiale, nel senso che,
0: ecco, cioè All'utilizzo è come una cucina, chiamiamola, di materiale tradizionale, di legno piuttosto che di altro. Cioè, voglio dire,
1: esatto,
0: non cambia niente, funzionale, perfetta,
1: no,
0: tutto,
1: esatto,
0: è bella.
1: Sì. Poi comunque il tocco ha un tocco morbido, cioè nel senso è una bella sensazione anche toccarla.
0: Ho capito. Oh, ma che bello, ma scusa, facciamo un applauso, ma è meravigliosa questa cosa. Tu entri in cucina, la cucina quasi ti accarezza, cioè entri in cucina e cucinerai molto più volentieri, immagino, Valentina, giusto? Okay. Allora, noi ti facciamo i complimenti per questa scelta, speriamo che questo intervento in radio sia magari di consiglio, di input per qualcun altro. Ti auguriamo un buon weekend, grazie.
1: Grazie mille, altrettanto.
0: Complimenti, ciao. Weekend Go, Weekend Go, Radio Company.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor. J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

su Radio Company. Non so se alle 9.40 del mattino parlarvi di questa notizia, di questo tema che potrebbe essere un problema gigantesco fra qualche anno, perché è sempre sabato dopo tutto, no? È sempre weekend, però mi piace perché voglio parlare del rapporto tra l'intelligenza artificiale e il consumo dell'acqua. Uno dice: ma che sei pazzo? Che c'entra l'acqua con l'intelligenza artificiale? Apparentemente niente, perché noi ci fermiamo soltanto all'utilizzo finale, no? Andiamo, siamo ormai abituati, chi più chi meno, a servirsi dell'intelligenza artificiale, che non è un motore di ricerca, voglio sottolineare, ma insomma viene utilizzato per raffreddare questi server. Ovviamente l'intelligenza artificiale si appoggia su dei server, no? Che la comandano. Io adesso ve la spiego in maniera abbastanza, diciamo, minimale. Questi data center, questi server, per essere raffreddati hanno bisogno di tanta acqua. Sì, esattamente, di tanta acqua per raffreddarsi. E attualmente la spina dorsale che sta gestendo l'intelligenza artificiale attuale, ok,

e consuma praticamente quanto consuma la Francia in un anno, ok? Per dire, a livello di corrente, lo Stato come la Francia. Si parla che nel 2030, l'ONU dice, entro il 2030 l'intelligenza artificiale potrebbe consumare una quantità d'acqua paragonabile, la sto leggendo, al fabbisogno annuale di circa 1.300.000 persone. È un dato impressionante. Non berremo più acqua, ce la ciuccia tutta l'intelligenza artificiale, capito? Tra l'altro attualmente il 40% dei data center si trovano negli Stati Uniti, seguiti poi su con degli hub in Europa, Germania e Stati Uniti, scusate, Regno Unito, e infine in Cina anche, ci sono anche dei data center là. Avete capito? Ha bisogno di acqua l'intelligenza artificiale, come facciamo? Però questo adesso noi ci ridiamo sopra, però potrebbe diventare un problema serio, perché già, diciamo, le risorse principali al mondo stanno pian piano diminuendo e quindi chissà cosa sa. Si parla di siccità, si parla di tanti problemi, si parla anche di cucine pete e quant'altro, ma un grande punto di domanda, io direi. Comunque, andiamo avanti con la musica di Radio Company. Per fortuna arriva Summer con Potential.

0: Paranoia, Samurai J su Company. Ho toccato un tasto un po' delicato, quello dell'intelligenza artificiale che deve essere raffreddata con l'acqua, e quindi avremo bisogno di tantissima acqua fra non molto, non l'intelligenza artificiale quella che avete dentro i vostri computer, ma i data center che la gestiscono. Mariana da Verona dice: ciao Company, noi senza acqua non possiamo vivere, senza AI possiamo vivere benissimo. Poi c'è un messaggio che vuole consigliare come raffreddare i data center, cioè al suo punto di vista. Sentiamolo.
1: Buongiorno Igor. Mi buongiorno. Sembra che il consiglio eccessivo, portando che sì, si può benissimo fare, sì, un circuito chiuso con dei radiatori, dell'acqua non se ne consuma, massimo fai la bocca ogni tanto, quel può che così, può evaporare, ma non penso, sì, non di più, come un radiatore, sì, sì, data della center, macchina, facciamo, non vedo il perché, okay, si debba usare dell'acqua corrente per raffreddare quando puoi fare dei circuiti chiusi che vanno benissimo lo stesso. Se vanno le macchine che arrivano a temperature abbastanza alte, o le centrali atomiche, non vedo il perché uno non debba usare anche per raffreddare i server.
0: Sì, sì, no, assolutamente, no, non so se si parlava di acqua corrente o acqua, cioè comunque di acqua si parlava, un rabocchino, un data center, lo fai, cioè vai a fine giornata, vai sopra, butti giù un po' e fai il rabocchino, certo. Ci sentiamo tra pochissimo. Radio
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Marrakesh, volevo capire il successo del presente. Prima Toto Africa, che ci fanno anche i complimenti per quanto riguarda il passato. Ma prima di vedere che ora abbiamo fatto, c'è un bel messaggio che parla di AI. Vai.
1: Scusate, ma se l'intelligenza artificiale deve essere usata per risolvere i nostri problemi, per risolvere il problema del consumo di energia e per risolvere il problema del raffreddamento dell'intelligenza artificiale, perché non chiediamo proprio all'intelligenza artificiale di risolverci questo problema?
0: Ma certo, risolve tutto. Si risolverà anche i suoi problemi, no? Cara intelligenza artificiale, come facciamo a non consumare troppa acqua per il fatto che tu ti devi raffreddare, cioè i data center devono raffreddarsi? Vabbè, noi ci stiamo scherzando, però questo messaggio ha un principio logico, assolutamente. Grazie. Che ora abbiamo fatto? Sono le 10:01 del mattino.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: ragazzi, Raff su Radio Company, Igor Pezzi, Ciringhito, la parte tecnica, ancora un'oretta assieme in questo sabato mattina. Stiamo parlando di bevande, visto che sta arrivando l'estate, sicuramente arriverà il caldo, a parte sto weekend che è ritornato un pochettino un po' più freddino, però la Spagna sta ritornando sotto il riflettore per una bevanda estiva molto tradizionale, molto, cioè l'orzata che loro la chiamano l'orciata. Non è proprio una novità assoluta in realtà, ma negli ultimi tempi sta, diciamo, vivendo una specie di rinascita, soprattutto durante le ondate di caldo, quelle più intense. In Italia, diciamo, la conosciamo in versione aromatizzata, la mandorla, o la risposta potrebbe essere la cedrata, no? Gassata, però in questo caso fatte con le bucce di cedro, però dissetante anche quello. Cosa succede? Succede che ci sono sempre caldi, eccetera. Quindi niente bevande gassate, bevande strane, energetiche, eccetera, ma un po' si ritorna alle origini. E infatti la Spagna sta tornando forte la domanda di queste bevande tradizionali, naturali e rinfrescanti, e quindi è l'orzata tra le più, diciamo, storiche spagnole in questo caso, un po' come se fosse una risposta vintage al caldo moderno. Quindi meno bibite industriali, più ricette storiche, bar, chioschi, e si bevono, insomma, che si bevono fredde. Poi c'è la cerveza, la birra. La birra è, secondo me, come possiamo dire, Ciringhito, la birra è uno status, è un evergreen, esisterà per sempre, credo, giusto? E bevi la birra tu o sei ancora troppo piccolo?
1: Non sono ancora maggiorenne.
0: No. Appunto, poi non puoi bere la birra, giusto? Anzi, modera sempre, mi raccomando. Potrei chiedervi qual è la vostra bevanda preferita? La bevanda per dissetarvi, proprio quando c'è caldo. Cioè uno anche potrebbe dire l'acqua con una fetta di limone, punto. La cosa più naturale e benefica, assolutamente. Tanti bevono la Coca-Cola, tanti la birra, ecco. Qual è la bevanda? L'orzata anche voi come gli spagnoli? O la cedrata all'italiana? Qual è la bevanda che vi disseta veramente nell'estate torride che stanno arrivando? Vai, 3332-688-688, ci fermiamo un attimo.
2: Company Radio Company. Spot.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo, ciale i Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturale, ferri e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati. SRLS, via Paolo Diacono,
8: gestisura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte.

0: mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. Dotolo Mobili, app.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sentiamo cos'è arrivato.
1: Sono siciliano, sono, quindi la granita al caffè, magari la brioche, sì, col tufo, eccezionale, senza zucchero, senza i zuccheri, sì, è lì la fregata. Non ti disseta niente se bevi zucchero.
0: Giusto, ma è vero, perché se tu bevi una Coca-Cola ghiacciata, non ti disseta, è pieno di zucchero, è vero. Acqua tonica con una fettazza di limone, mi scrive Roger. Ci sono, dai, parliamo ancora di bevande, dai, parliamo ancora di bevande, poi forse passeremo ai cocktail o forse anche al barbecue, non lo so, vedremo, prima delle 11. Quindi qual è la vostra bevanda preferita? Siete anche voi spagnoli, quindi via di orzata o cedrata all'italiana? 3332 688 688 The Weeknd in Your Eyes.

0: Gaia con Bossa Nostra su Company. Allora, bevande dissetanti dell'estate, ormai siamo partiti, come ci siamo proprio lanciati. Buongiorno Company, la bevanda fresca per tutta l'estate è la limonata ai fiori di Sambuco. La limonata ci sta sempre, ci sta sempre. Poi sentiamo un po' di audio.
1: Latte e menta, bello freddo.
2: Buongiorno, in Romania si beve una bevanda molto molto rinfrescante che si chiama Socat. È fatta con limone Socato. E fiori freschi di Sambuco. Guarda, credetemi... Okay. È buonissima.
3: Allora, noi a casa non teniamo bibite, però sì, tutti gli sciroppi tipo menta, arsata, cedrata, quelli
0: con
3: sono
0: l'acqua,
3: sempre
0: poi
3: tutti industriali e pieni di zucchero. Quindi il migliore è acqua, limone, lime e foglie di menta. Tra l'altro noi abbiamo la menta ai frutti di bosco, la menta
0: ai frutti di bosco,
3: menta bergamotto, menta al cioccolato, che dà un sapore particolare,
0: menta al cioccolato
3: anche sulle insalate, ma si può mettere benissimo nell'acqua e dà un gradevole sapore.
0: Ah, ecco, perché quando si parla di menta a me viene in testa il mojito, cioè, da te potremmo bere mojito, insomma, però siccome alla grande qui è andata la limonata, ora ci colleghiamo con Venezia con la ricetta, per conoscere la ricetta della bisnonna veneziana di Chiara. Sentiamo.
4: Nessun problema a darvi la ricetta, però dovete partire da dei limoni molto naturali. Noi abbiamo piante tramandate dalla bisnonna, appunto. Però si può trovare un qualsiasi limone naturale, e mi raccomando, naturale. E lo si lascia, gli si toglie la buccia, solo la parte gialla, la si lascia maturare nel miele almeno 24-48 ore. Dopodiché quella specie di melassa che ne esce, mi raccomando, il miele che sia un miele neutro, quindi non un millefiori, perché saprebbe troppo di miele. E a quel punto, dopo 48 ore, ci si aggiunge o acqua fresca di frigorifero, acqua naturale, oppure acqua anche con le bollicine, a chi piace, a me no personalmente, però. E la delizia è proprio qualche fogliolina di menta che rinfresca ulteriormente. Bevuta fredda è una cosa meravigliosa. Sarà perché per me è una cosa affettiva anche. Ok, ciao Igor, buon lavoro a tutti.
0: Grazie,
4: ciao.
0: grazie Chiara, ci hai fatto venire proprio l'acquolina in bocca con la tua limonata. Altro che l'orzata di Spagna. Qua Venezia, Italia 1, Spagna 0. A presto, a tra poco, a tra poco.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Stufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Svuota tutto!
12: Svuota tutto!
11: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
13: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
11: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
13: Globo, svuota tutto!
8: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Per lui
12: lui, ma anche lei. È Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
14: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
15: C come Company, C come C Radio.

Uomo wasn't beating a day. A capitale non è stata costruita in un giorno, eh. Così dicono al canto di Morciva. Siamo quasi in chiusura di queste 3 ore e mezza passate assieme. Peraltro è famosissima diventata la cornacchia di Pordenone. Non so se avete visto, è aggressivissima, attacca dall'alto come un drone russo, È pericolosissima. Comunque, no, ma si fa per ridere, però. Se ti arriva addosso è pericolosa, cioè ti fa anche. Sì, no, queste sono galline. Potrebbe attaccare anche quelle, secondo me, la cornacchia pordenonese. Vabbè, non so cosa stia accadendo, però andiamo, siccome domani è il giorno del Signore, domani è domenica, parliamo delle suore che vanno in contromano? Sì, c'è una suora, poverina. Ci colleghiamo con la macchina della suora, un secondo, grazie. Colleghiamoci, cosa è successo? È successo sulla 3 Napoli-Salerno, dove si è vissuto un momento di grande panico quando un'auto è andata in contromano lungo la carreggiata. Alla guida una suora. Dice: ero distratta perché ero concentrata e stavo ascoltando il rosario alla radio. E già qua l'applauso. Stavo ascoltando la radio. Poi il rosario. Ma è un momento molto importante. Per fortuna è andato tutto, diciamo, bene, perché avrebbe rischiato degli incidenti, avrebbe rischiato veramente la vita. Sono arrivate subito le segnalazioni, è arrivata la polizia che l'ha scortata e ha detto: signora, ho capito che le vie del

0: signori sono infinite, ma questa non è proprio la direzione giusta. E lei l'ha riaccompagnata al casello e poi è finito tutto bene, per fortuna. Eccoci qua. Bene, boh, ci sono quelli che hanno fatto le battute, è stata aiutata dal cielo, eccetera, eccetera, però può capitare. Possiamo chiudere la linea con il rosario della suora. Grazie, grazie mille. Arrivano.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: con Kesha, I Can't Wait su Company. Ho visto che è arrivata la mia amica romanaccia, è arrivata la Vivi, che dopo le 11 sarete in compagnia con lei fino alle ore 14. Siamo in chiusura, Ciringhito, siamo in chiusura. C'è un messaggio, vabbè, simpatico però, dai, vai, sai,
1: Igor, sì. Le vie del Signore sono per andare dal Signore sono infinite. No, quella lì non era sbagliata, era proprio quella giusta per arrivare da Lui.
0: No, vabbè, anche la suora era in contromano. La polizia gli ha detto: signor, suora, sorella, le vie del Signore, vabbè che sono infinite, però non è proprio. Invece sì, se voleva andare da Lui. Ok, grazie. Abbiamo chiuso in bellezza, cioè, Ciringhito. Cosa fai durante il weekend? Vai al mare?
2: Non
0: vai
2: so,
0: a fare i castelli d'acqua?
2: Devo decidere. Farai... Se mi liberano
0: devi
2: da qua
0: decidere.
2: Dentro, sì.
0: No, fatemi capire, ma io ho finito ora? No. Giusto? Devo fare i saluti? Io li faccio dopo, non so. Devo farli dopo?
2: È come tutti i programmi, c'è il segnale orario dopo.
0: Sì. Ah, c'è anche il segnale orario, giusto. Ok. Allora ci fermiamo un attimo e ci risentiamo dopo per i saluti finali.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in Company. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: Buona domenica, Saif. Buona domenica, sì, io ve l'auguro, ma anche un buon sabato, perché dopo di me c'è Chicco insieme con Viviana. Quindi un buon sabato, non mi rimane che augurarvi anche un buon weekend. E per quanto mi riguarda, si ritorna lunedì a partire dalle 8 della sera con le cose da pezzi. Un abbraccio, adesso ci colleghiamo con la redazione di Egidio Ferrante. Sono quasi le 11 del mattino.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Una palazzina è crollata a Porto Sant'Elpidio nel Fermano dopo una forte esplosione probabilmente dovuta allo scoppio di una bombola di gas. L'incidente è avvenuto all'alba. Una persona è morta mentre due sono state soccorse e ricoverate in ospedale. I vigili del fuoco stanno lavorando tra le macerie per escludere la presenza di altre vittime. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera a scopo difensivo contro ulteriori attacchi. In seguito i Pasdaran hanno preso di mira il Kuwait con missili e droni. Stessa situazione in Bahrain. Intanto l'IDF ordina evacuazioni nel sud del Libano. Almeno 5 droni sono stati neutralizzati dalle difese aeree russe mentre si avvicinavano a Mosca. Il Ministero della Difesa russo ha comunicato l'intercettazione e la distruzione di un totale di 376 droni ucraini su diverse regioni del paese, nel Mar Nero e sulla Mar d'Azov. Nel frattempo le forze russe hanno colpito Zaporizhia, provocando la morte di 2 operai. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti, misura che scadrà a fine anno. La decisione mira a sostenere le famiglie e le imprese in un momento di alta inflazione. Il nuovo decreto dovrebbe essere varato nei prossimi giorni. Tragedia nella notte a Brescello, lungo la strada provinciale 62. Un'auto ha investito 2 ragazzi in bicicletta. Uno dei due, un 19enne residente a Pontedera, è deceduto sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'altro giovane di 18 anni è rimasto ferito. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Lo sport, calcio, sono stati svelati i calendari della prossima stagione di Serie A, al via il 22-23 agosto. La prima giornata vedrà l'Inter campione d'Italia affrontare il Monza in casa. Per il tennis sarà Cobolli contro Zverev, la finale al Roland Garros dopo il virus che ha messo fuori casa Arnaldi. Infine nel weekend saranno protagonisti i motori, Formula 1 di scena a Monte Carlo, le moto in Ungheria. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: Stefan in questo sabato insieme, 6 giugno 2026. Ciao a tutti, io sono Viviana, ma un sabato veramente loco loco. Ecco, già sentite, rifallo. Ma che cosa vorrebbe significare?
1: Non lo so, l'algoritmo per questo mese ha deciso così.
0: Ah, ha deciso che bisogna fare a un certo punto. Vabbè, meno male che siamo un po' lontani. Ciao Kiko.
1: Buongiorno Vivi.
0: Come va?
1: Tutto bene, dai. Tu sei in fase di recupero? Hai fatto tardi ieri?
0: Ho fatto tardi ieri perché ero con Stefano Conte. Oh. Sì, abbiamo fatto un seratone perché c'era il nuovo format di Radio Company a Jesolo, il mixatone è andato alla grande, ci siamo divertiti un sacco.
1: Hanno detto che Stefano Conte è arrivato con la limousine nera, l'hanno scaricato,
0: sì.
1: È sceso security e tutto il resto, vero?
0: Esatto, c'era la security impanicatissima perché voglio dire fan.
1: E tutti
0: folla.
1: Che dicono sta arrivando Stefano Conte.
0: Mamma, autografi. Ne ha rilasciato qualcuno, sì. Però se
1: la... sempre con discrezione.
0: Con discrezione, perché sai, bisogna centellinare. Non è che lui forza. Proprio si può donare alla folla,
1: no.
0: Così
1: non però... è di tutti, è per pochi.
0: C'erano anche un bel po' di ragazze, devo dire un sacco di giovani.
1: Sì?
0: Sì, in prima fila. Anche stranieri.
1: Bello, no.
0: Sì, Jesolo ieri, devo dire, c'erano italiani, stranieri. Era proprio international.
1: È un mix.
0: Sì, quindi ci siamo. È un mix a tono. Infatti, iniziamo. No, dai, Kiko, ti prego. Resta con noi fino alle 14. Come va voi? Come state? Da dove
1: che
0: ci
1: fate?
0: State ascoltando? Che fate?
1: Dobbiamo capire
0: weekend?
1: Che si fa in questo sabato 6 di giugno.
0: Che poi,
1: con il tempo è un po' così.
0: Allora, il tempo è un po' così. Poi, no, io che sono un po' fissata per i numeri, hai notato che oggi è il 6-6-2026. Il 666 è il numero del diablo.
1: Sì, ma non è attaccato in questo caso.
0: Quindi non vale.
1: No. 6 più 2?
0: Perché mi fai queste domande?
1: 8? Più 2?
0: Aspetta, 10?
1: No, facevo un calcolo 2026, fa 10, non se sono le cifre, volevo capire se veniva fuori un altro 6, così erano in fila, ma no in questo caso.
0: No, niente.
1: Per fortuna.
0: Vabbè, meno male, dai, quindi non è il giorno del diavolo,
1: demonio.
0: Del demonio,
1: no,
0: di
1: no,
0: Satana,
1: no.
0: Ok, ci siamo salvati. Dove siete? Cosa fate in questo weekend? Se ce lo volete dire, al 333-2688-688 con un messaggio, magari anche con un vocale.

0: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, svuota tutto!
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: Questa Nurei, I Don't Mind, su Radio Company. Sabato mattina, ciao a tutti, sono Viviana,
1: ciao.
0: C'è anche Chicco, siamo insieme, ci siete voi. E a proposito del suono che hai fatto prima, riproponilo Chicco. Ecco, c'è un ascoltatore che l'ha decifrato, pare.
1: Sì, ma è sbagliato.
2: Ciao,
1: ah,
2: non
1: è
2: quello. Il rumore che fa Chicco è ghiaccio secco.
1: Ghiaccio secco, è affanno.
0: Cioè è seduto da ore, capito?
1: Sì, è quello il problema probabilmente.
0: Cioè io sono in piedi e ieri ho fatto serata, ho fatto tardi.
1: Io ho una certa età, Viviana, dai.
0: Infatti,
1: tu sei veramente... tu ne hai 24.
0: Vedi, bravo, per una volta ci hai azzeccato. Ecco, io sono giovane dentro e fuori.
1: Esatto.
0: Tu solo fuori, dentro, insomma, ci dobbiamo lavorare.
1: Sì, va bene.
0: Ma ce la puoi fare. Tra l'altro stavamo parlando fuori onda di film, ero curiosa di... Io è tanto che non vado al cinema, devo dire, mea culpa. Marty Supreme è l'ultimo film che ho visto, quello
1: che è uscito 32 anni fa.
0: Esatto, più o meno l'anno scorso ormai. Invece tu vedo che sei più aggiornato.
1: Ci vado a periodi. Al periodo cinema,
0: sì.
1: Ho visto addirittura Project Hail Mary e Michael uno dietro l'altro, un weekend prima e un weekend dopo.
0: Ammazza.
1: E poi sono andato da solo a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, così, per farmi male.
0: Capito,
1: l'altro.
0: Allora un uomo che va al cinema da
1: vestito
0: solo,
1: vestito male, ma male proprio, in un film dove si parla di eleganza e di moda, io ero proprio...
0: Ma tu l'hai fatto apposta per essere controcorrente?
1: Non lo
0: no.
1: so, io sono così, cioè quando ho iniziato a vedere ragazze e ragazzi entrare in sala elegantissimi, io ho detto che schifo.
0: Vabbè,
1: che ci faccio qua?
0: Meno male che la sala è buia, quindi alla fine...
1: alle pause si accende la luce, ci guardiamo tutti, non è male.
0: Vabbè, qualche occhiata di qualche donna, allora un po' così te la sei beccata.
1: Tipo, Joe, giustamente l'abbiamo raccontato in diretta, e fa magari il pensiero di una persona: ah, ma lo staff può guardare il film. Sai che sono tutti quei pantaloncini corti di base.
0: Ti hanno preso per quello che porta i popcorn, che sui gelati. Ma a un momento di pausa, vabbè, eri stanco anche lì, vedi?
1: Sì.
0: Che se ti conoscessero potrebbero anche aver creduto al fatto che eri uno...
1: lavoratore convinto, dai. E parliamo proprio di cinema oggi, perché voglio fare un giochetto a cui tu sei proprio negato.
0: Madonna, abbiamo provato, ragazzi. Cioè, io i film li ho anche visti, ho pure una sorella che lavora nel cinema, che spero non mi ascolti,
1: no.
0: Io non mi ricordo le frasi, se
1: allora,
0: non di alcuni. Proviamo.
1: Oggi, 3332688688, dovete proporci frasi di film che vi ricordate, ok? E noi dobbiamo provare a indovinare il film in questione.
0: Mamma
1: tipo,
0: mia.
1: Ti ho detto prima, Grande Giove.
0: E io che ho detto Armageddon.
1: Tu hai detto Armageddon, è Ritorno al Futuro.
0: Che ho visto, ovviamente. Come fai a non averlo visto? Ma io le frasi, ragazzi, non me le ricordo se non di alcuni film.
1: Tipo?
0: Cioè, tipo Titanic.
1: Quali?
0: Ti giuro che, cioè, lo sai che mi sta venendo? Francamente me ne infischio. Che via col vento. Vabbè, però la protagonista si chiama Vivian. Non so, così ecco,
1: ricordi
0: giusto.
1: Solo quello.
0: Ricordo quello.
1: Quindi 333-2688-688, ci mandate la frase del vostro film preferito,
0: sì,
1: o di un film che ricordate, e Viviana proverà
0: io
1: a indovinare il titolo del film. Va
0: che
1: bene?
0: Paura, ok, dai.

0: Lei è Jamelia, superstar su Radio Company, 11:29, Viviana e Chicco.
1: Yes.
0: Perché molti dicono ciao Viviana e basta, io
1: no,
0: non ci sono.
1: C'è anche Chicco.
0: Vado a casa,
1: dai,
0: in caso.
1: Vabbè dai, vai a casa, resto io. No, no, stai qua. C'è anche Chicco oggi insieme a me. È una coppia un po' inedita.
0: Sì, diciamo che l'algoritmo di solito ha iniziato a mettermi solo con Giulie.
1: Sì.
0: E poi ha smesso e ha iniziato a mettermi solo con Sisma. E adesso ci sei tu, ma perché abbiamo fatto un cambio noi internos.
1: Ecco. Vabbè, quindi sono la new entry, sì, nella tua vita.
0: Poi magari
1: del sabato.
0: Il prossimo mese ricapiterà, non lo so, viviamo in balia della I ormai.
1: Vabbè, è così, lo scopriremo, potrebbe essere una sorpresa del prossimo mese, non
0: sì,
1: lo sappiamo
0: sì,
1: neanche
0: è
1: noi
0: una roulette russa.
1: Vabbè, oggi quindi è un po' Company Mattina, un po' Pischelli.
0: Sì, una via di mezzo.
1: Un sì, mischione. Sì, sì, sì, sì. Va bene, allora io adesso sono pronta a provare a indovinare le frasi.
0: Allora, quindi al 3332688688 dovete proporci una frase e Viviana con il mio supporto cercherà di indovinare. C'è tipo un'ascoltatrice che dice: da un grande potere deriva grandi responsabilità.
1: E questo è tipo, cioè io penserei tipo, a The Wolf of Wall Street. Dai, che c'è. No, che ridi?
0: È Spider-Man.
1: Ma come Spider-Man?
0: È Spider-Man.
1: Vabbè, perché sì, perché lui ha un grande potere effettivamente,
0: il primo
1: l'uomo
0: Spider-Man,
1: ragno, e poi grandi responsabilità perché comunque salva il mondo.
0: Sì.
1: Ci sta.
0: Dovresti guardarlo però, fa parte del bagaglio
1: sarebbe
0: culturale.
1: Sarebbe il caso, poi sentiamo.
0: L'unica che sai è bello sbaglio.
1: Bello sbaglio, lo so, perché Pretty Woman l'avrà visto 100 milioni di volte. Vedi, ho riequilibrato la carenza
0: compensi,
1: su Spider-Man, compenso
0: modo. Poi un sacco di vocali.
2: Questo è Turuk Makto, chiamato anche Ultima Ombra. Sì, l'ultima che vedresti.
0: Io no, ho dovuto cercare.
1: Il vuoto.
0: Avatar. Ti sembra
1: sì il primo Avatar,
0: non lo so, il primo secondo ecco. Tempo
1: vabbè, io avrei non detto tipo ombra, quindi che ne so, il Cavaliere Oscuro
0: o no. I Cavalieri dello Zodiaco
1: anche ma su quello sono ferrata, io lo guardavo il cartone animato.
0: Io
1: no,
0: figura,
1: ne eri anconato. Vabbè,
0: poi.
3: Ehi tu porco, levale le mani di dosso.
1: Questa come l'ha suggerita re. Aspetta, re ritorno al ritorno al futuro.
0: Sì.
1: E vai. C'è pure quel suggerimento.
0: Te l'ho detto anche
1: però
0: prima.
1: Tu l'avevi declinata in Hey to baby,
0: sì,
1: leva le mani di dosso.
0: Hai fatto il mix con Dirty
1: Dancing. Ok, scusami, è vero, perché quello
0: che non
1: è
0: visto.
1: Anche non hai visto, ma conosci la frase, nessuno sì, può mettere baby in un angolo. Beh,
0: esatto,
1: lì però devi recuperare,
0: sì.
1: Ti devo far recuperare.
0: Devo capire se
1: Dancing,
0: il mio abbonamento Netflix, Prime, Disney Plus, Paramount comprende questo film, credo di sì.
1: Ma te lo posso scroccare? No, non fa niente,
0: lo sto
1: ma
0: già
1: dopo
0: scroccando ad altri.
1: Ma no, vabbè, ragazzi, ma c'è qualcuno che lo compra, no? Giusto così per
0: non
1: sapere. Va bene, frasi di film che vi ricordate e che io, che notoriamente non me le ricordo,
0: esatto,
1: anche se magari li ho visti, proverò a indovinare con l'aiuto di Chicco, che è qui con me. 333-2688-688. Radio Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
11: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
14: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Assolto Jamaican Bam Bam su Radio Company, che va forte in radio anche nelle piazze, l'abbiamo messa anche ieri e si balla tantissimo.
1: Che bello.
0: Eh sì, io sono Viviana, Chicco è oggi qui.
1: Ciao.
0: Con me, io sono qui con lui e stiamo cercando di indovinare le frasi di film che voi ci proponete.
1: Sì, sei molto colta in termini di
0: Vero?
1: Cinema tu, sì sì, tra l'altro hai indovinato anche questa.
2: Ti sei venduta l'anima la prima volta che ti sei messa un paio di Jimmy Choo, tu non te le meriti, mangi carboidrati.
0: E dai, questo è un grande classico che riproponiamo spesso, no? Anche nelle conversazioni così tra donne, ed è Il Diavolo Veste Prada, il primo, veramente inimitabile. Sicuramente anche il secondo è bello, tu l'hai visto?
1: Sì, si basta poi però, secondo me, perché vorrebbero fare il terzo.
0: Eh no.
1: Ma secondo me è già, dico, un po' inutile il secondo. Il terzo, no.
0: No, no, lasciate stare.
1: Storia
0: perché,
1: Marvel.
0: Ecco,
1: poi.
0: Infatti, no, no, rimaniamo con il ricordo
1: ma
0: bellissimo
1: sì.
0: del primo e anche del secondo. Dai, sentiamo altre
3: Ciao,
0: frasi.
3: Viviana,
0: Ciao.
3: Sono Daniela da 90.
0: Sì, c'è anche Chicco.
3: Però mi piace tanto Stitch. La mia frase è Ohana significa famiglia, famiglia significa che nessuno viene abbandonato.
1: Che bello.
0: Non l'avrei mai indovinato. Lo sai rifare, Chicco, con la vocina di Stitch?
1: Ohana significa famiglia.
0: Bravo.

0: Così circa. Non l'ho visto, però.
1: Potresti fare il doppiatore per, vedi, il prossimo film di Stitch.
0: Lo scemo del villaggio.
1: Ecco. Dai, sentiamo.
2: Dai, questo è facile. Nuovo tempo, l'obiettivo, 2 minuti e 15.
0: Ho dovuto cercare su
1: non
0: Google io. Top Gun Maverick.
1: Ah, ok.
0: Io mi sono fermato al primo. Allora, adesso mi ucciderà qualcuno.
1: Sì.
0: Ma io ho visto il primo Top Gun e a metà.
1: Vergognati! Top Gun! Guarda, poi dici a me.
0: Non mi prende.
1: Che non ho visto Spider-Man.
0: Ho visto tutti i Mission Impossible comunque. Sempre Tom Cruise, c'è.
1: Vabbè. Per me non è la stessa cosa. Cioè, Top Gun, poi c'è anche la storia d'amore travolgente.
0: So.
1: È fantastico. Vabbè, dai. Ma come, che palle? Cioè, tu solo il momento aereo, momento. Sì. Ok, quello proprio.
0: Tutto il resto. Contorni,
1: niente,
0: dai.
1: Tutto contorno, ma anche nella vita così,
0: sì,
1: capite?
0: Sì, uguale,
1: capite?
3: Ciao Viviana, vediamo un po' se indovini questa.
1: Sì.
3: Noio, voulez-vous savoir l'indris?
0: Qua hai googlato tu, vero?
1: Allora, qua io ho googlato, ma nonostante io abbia googlato riesco.
0: Dai, è Pozzetto, no?
1: Allora, no, non è Pozzetto, quello è Il treno è sempre il treno.
0: Era Sordi?
1: Non era,
0: no.
1: Che mi stai confondendo.
0: Oh,
1: oddio, non lo so, era Dirty Dancing, secondo me. No, sto
0: come
1: scherzando.
0: Dirty, no.
1: Aspetta, rifammelo sentire che mi sono pure scordata adesso la frase. Qual era? Niente, ragazzi, non ce la posso. Ciao, vabbè.
0: Era, no, Totò!
1: Peppino e la mala femmina.
0: Esatto.
1: Bravo.
0: Guarda che memoria.
1: Madonna.
0: Film che ancora non ho visto, poi vabbè.
4: E beh, insomma, il treno è sempre il treno.
1: Ecco, questo è Pozzetto, il ragazzo di campagna. E questo me lo ricordo, perché a me piace Pozzetto. Io ho una grande passione per Renato Pozzetto. Mi fa ridere,
0: così.
1: Mi fa simpatia proprio anche solo a vederlo. Vabbè, continua.
0: Ridi di lui.
1: Rido.
0: È grande.
1: No, vabbè, comunque quel film è veramente iconico per chi ama il genere. Continuate, se vi va, a farci fare questa veramente figura brutta.
0: Cioè, capite il livello?
1: No, il livello è bassissimo
0: cinema,
1: sì. E cioè, mi vergogno avendo anche in famiglia gente che lo fa di mestiere.
0: Quindi frasi dai film, ok?
1: Sì.
0: Magari il vostro film preferito, il 333-2688-688, e poi passerà a questa pseudo macchina della verità che ci fa dire che non ne capiamo niente di
1: niente,
0: film.
1: Zero.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il nuovo lavoro di Ultimo si chiama Romantica su Radio Company con Viviana e Chicco. Alle 11.52 si parla di cinema oggi.
1: Sì, e noi stiamo dando prova di essere proprio dei campioni.
2: Ma cinture nere.
1: Sì, ecco, meno male che non andiamo a quiz vari programmi televisivi, perché proprio, ecco, già stiamo facendo una brutta figura qui, però consapevoli.
0: È un piccolo modo per aumentare il nostro bagaglio culturale.
1: Infatti, è un test.
0: Questo che film è?
3: Pillola rossa o pillola blu?
1: Vabbè, questo è Matrix. Okay. Questo lo sapevamo entrambi, ce lo ricordavamo. Perché
0: bene.
1: È proprio, cioè, super blasonato, dai. Pure se uno non l'ha visto, lo sa, ma noi l'abbiamo visto.
0: Unpopular opinion. Che palle dopo un po' di Matrix. Non lo so, a me l'ho visto due volte.
1: Vabbè, sì, dai, lo vedi una volta e va bene così.
0: Basta,
1: hai
0: non
1: visto?
0: Ecco. Poi.
4: Non mi somiglia per niente.
1: Questo me lo sono ricordato io, perché Chicco proprio il vuoto.
0: Zero.
1: Ed è Johnny Stecchino. Okay, è Johnny Stecchino, sì, con Roberto Benigni. Bellissimo, è lui che c'ha.
0: Ho visto solo La vita è bella di Benigni, basta.
1: Ah, e basta.
0: Sì,
1: vabbè, sarà felice anche lui se ci ascolta. Ok,
0: ciao.
1: bisogna
0: ciao,
1: recuperare.
0: Roberto!
1: la filmografia. Va bene.
5: Se metti il piede sul collo di una tigre non lo puoi più togliere. Fast and Furious.
1: Meno male che ce l'hai detto, perché
0: quale Fast and Furious poi?
1: Ma non lo so, quanti ne hanno fatti?
0: Siamo 8, 9, 10.
1: Ah, vabbè, 82. No, ragazzi, a quel punto poi uno perde il conto, si confonde, è un macello. Io pensavo fosse comunque tipo uno scioglilingua.
0: Ah, era proprio. Poi Fast and Furious è passato da gare di macchine a cose nello spazio, a cose che non c'entrano niente. Io
1: Cioè, praticamente spazia tra i vari generi.
0: Il vero Fast and Furious arriva fino al 3, che è Tokyo Drift, e poi da lì in poi il declino.
1: Poi
0: cioè,
1: a un certo punto.
0: Droga,
1: pure film romantico, secondo me.
0: Sì, fa di tutto.
1: Poi.
6: Eccone una super cult. Tu non puoi passare. Qual
0: questa
6: è?
0: Non lo so. Questa proprio no. Alzo le mani.
1: Non lo so neanch'io, anche perché se scrivo su Google mi viene fuori tipo polizia stradale.
0: Ah, sì, cartello di divieto.
1: Esatto, quindi
0: bello.
1: Non lo sapremo mai. Magari ce lo dici.
0: Facciamo una cosa, Viviana, ci prendiamo una piccola pausa e andiamo a imparare qualcosa sul cinema. Va
1: bene,
0: bene,
1: andiamo.
0: A tra poco. We can go.
7: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
9: Cioè?
10: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
9: Ah, e per il pagamento?
10: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
9: E allora corro da Euronics e Tufano.
10: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
13: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
14: C'Company, C'Radio.

0: Heart, la più bella del mondo, il nostro successo del presente. Dal passato gli ABBA che ci hanno riportato indietro nel tempo e ci hanno fatto pensare anche al musical famosissimo Mamma Mia. Vero? Mamma mia che bello. Dancing Queen. Noi siamo live in questo momento, che ore sono?
1: Le 12:03.
0: Bravo, dai.
2: Radio Company Time.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una coppia in crisi.
7: Essere o non essere.
8: Durata approssimativa 3 ore e 45.
9: 3 ore cosa?
10: Hai dello Xanax?
6: Un omicidio.
11: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
12: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
13: Questa storia inizia a eccitarmi.
6: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
14: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
15: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
16: Sto sento non è di qua, mi sembra straniero.
17: Sono svedese.
18: Giù.
15: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
16: Nato a Stoccolma, occhi belli.
19: Sorridete, per favore.
15: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
20: Officine Ubu presenta.
21: C'è da organizzare una cena.
15: Per chi?
21: Per Franco.
20: Spagna, 1939.
22: Gli chef sono tutti in carcere.
23: Sono rossi.
20: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
24: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
25: L'unica via di salvezza è la fuga.
26: Che fuga?
20: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It su Radio Company, insieme due grandissimi. Io sono Viviana, c'è Chicco, no, i due grandissimi, però non intendevano insieme i due. Okay. No, insieme i due grandissimi, Martin Garrix e Ed Sheeran.
1: Prima volta che collaborano insieme, tra l'altro.
0: Eh sì, è vero, è un bel pezzo. Devo dire, io sono una grande fan di entrambi, mi piacciono e quindi
1: sono riusciti a trovarsi. Infatti, quando hanno pubblicato la canzone, hanno detto: dopo 20 anni ce l'abbiamo fatta.
0: Oh, grandi! Beh, hanno un attimino un po' di impegni sia l'uno che l'altro. Certo. Martin Garrix pure l'ho visto a Ibiza, molto molto molto bravo.
1: E poi ha iniziato a 13 anni.
0: Sì, era veramente un bambino, quindi insomma tanta roba.
1: L'importante è che tenga duro, perché magari sai un sacco di cose da fare, un sacco di... Cioè arriva, quando arriverà, che ne so, a 40 anni...
0: Dice: ormai ho già fatto tutto, a questo punto mi drogo.
1: No,
0: non posso. No, beh, comunque, a parte gli scherzi, c'è stato questo rischio per tanti personaggi famosi,
1: per
0: anche per aver iniziato molto presto. Quindi
1: ti ritrovi nello showbiz così.
0: Sì, esatto, a un certo punto, davvero, quando hai fatto tutto, è tosta. E lì si vede chi veramente ha la tempra.
1: Chi è temerario, ecco, in qualche modo.
0: Dai,
1: c'è
0: allora,
1: una notizia abbastanza particolare.
0: Sì?
1: L'ha data anche Gido Ferrante ieri nelle news. Che fa un po' preoccupare, no? Siamo sulla stazione spaziale internazionale.
0: Sì.
1: C'è perdita d'aria.
0: No, ragazzi.
1: C'è l'aria, l'ossigeno che va fuori.
0: Io mi sento già male. Ecco, vedi che torna il tuo...
1: Cinque astronauti sono stati costretti a indossare le tute, ok? E piazzarsi in una delle navette predisposte al rientro.
0: Sì.
1: No? Per precauzione, perché si sa mai, ma da terra sono riusciti a risolvere la problematica, anche perché dicono ci sia un nodo della stazione spaziale che è fallato da un po'.
0: Ma come?
1: Ha un paio di buchini e si sono verificate due aperture e sono riusciti a chiuderne una e hanno fatto rientrare gli astronauti.
0: Quindi un
1: poi
0: buco è aperto e l'altro è chiuso.
1: Sì, è aperto per poco, fa tipo...
0: Ok.
1: Però ti immagini essere là, cioè 400 km di distanza e perdi ossigeno.
0: No, guarda, io infatti lo immagino, io non lo farei mai, bellissimo.
1: Beh,
0: bravi
1: carino,
0: loro.
1: Dai.
0: No, è carino, però ragazzi, ho troppa paura. Comunque anch'io mi porterei la Nutella, come hanno fatto.
1: Quello ci sta.
0: Sì, dai, per forza.
1: Provo a convincerti.
0: Vai, sentiamo.
1: Facciamo un nuovo progetto in collaborazione tra noi e la NASA o SpaceX, vedi tu?
0: Sì.
1: Piazziamo la piscina nello spazio.
0: Ah,
1: e so
0: beh,
1: che tu diresti di sì.
0: Assolutamente, direi di sì. Guarda, a me piace guardare il cielo, l'orsa,
1: certo,
0: maggiore, l'orsa minore,
1: il
0: le
1: grande
0: costellazioni.
1: Carro.
0: Bravo, io lo riesco sempre a individuare.
1: Che bravo! Agli occhi, sì.
0: Tu lo riesci a individuare il grande carro.
1: Sì. E anche il carro piccolo.
0: E lo vedi pure quello?
1: Ah, sì.
0: Quello è un po' più difficile.
1: Poi inizia a vedere la stella polare, da lì triangoli, tutte le altre stelle.
0: Cassiopea. No.
1: Marte.
0: Vabbè, fatemi una piscina anche nello spazio che ci vengo.
1: Ok, dai, cioè adesso mando una PEC.
0: Grazie.
1: Ok.
0: Radio Company.

0: che è riuscito a collaborare con il suo mito. Giovanotti, buon vento su Radio Company, state con noi, a tra pochissimo.
1: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company. Come on.

0: Keating, Love It Each Day, qui su Radio Company, 12:45. So che Viviana hai una notizia per noi incredibile.
1: Sì, ragazzi.
0: Parliamo di banane.
1: Sì, tu ce l'hai una banana a casa?
0: No.
1: Non ce l'hai, niente, no. Banane. No, perché magari...
0: Ho delle mele.
1: No, non va bene. Bisogna sostituire la banana perché è stata rubata di nuovo.
0: No.
1: L'opera iconica, quella di Maurizio Cattelan, che era esposta al Centre Pompidou, senti un po' come lo dico, sì, nella Francia orientale, a Metz. E una guardia di sicurezza che si aggirava per il museo giustamente per controllare, a un certo punto ha visto che il quadro dove era appiccicata la banana proprio col nastro, sì, quello da elettricista, era sparita. Quindi qualcuno se l'è nuovamente mangiata.
0: Tra l'altro costa un sacco.
1: Ma costa tantissimo, ma roba di milioni di euro.
0: Ma che poi non era già stata comprata da qualcuno che se l'è mangiata?
1: Che mangia, esatto, sì sì, però lui se l'era comprata, quindi paghi 5 milioni di dollari
0: per mangiarti la banana.
1: Per mangiartela, oh, che ti possiamo dire?
0: Guarda, è il giorno giusto, io ho un sonoro qua che non utilizzo mai, che dice così:
2: banane!
0: Ok, volevo solo usarlo visto che abbiamo parlato di banane.
1: Ce l'avevi lì pronto, vedi, neanche a farlo apposta.
0: Hanno rubato la banana.
1: Hanno rubato la banana, che poi, tornando invece a quello che al gioco di prima, è anche una frase del film Johnny Stecchino. Vedi che ora mi vengono in mente: non rubate le banane.
0: La banana accende la curiosità.
1: Hai capito? Allora, come si fa però a sostituirla questa banana? Cioè, non è che la possiamo sostituire con una banana qualunque. No,
0: no,
1: ve lo dico. È vero che l'opera Comedian, si chiama così, di Maurizio Cattelan, non ha delle dimensioni fisse, però la banana in questione deve avere una lunghezza media standard tra i 18 e i 20 centimetri.
0: Cioè anche
1: ma non è colpa, lo dice lui.
0: Anche sui quadri i problemi con le dimensioni. Guarda,
1: qua si tratta di un'opera d'arte.
0: Ho capito.
1: Vabbè, comunque, cioè 18 e 20 centimetri ci possiamo. È un'opera d'arte in tutti i sensi.
0: Sì, africana, secondo me.
1: Bene.

0: Il nuovo singolo di J-Ax, Ipi Yao, però anche noi siamo pronti per l'anticipazione delle Company News. Con noi Egidio Ferrante, in primo piano la cronaca.
1: Sì, con il crollo di una palazzina nel Fermano. Il bilancio è di una vittima e due feriti, si cerca una donna. Medio Oriente, raid USA su postazioni radar iraniane. Papa al via il viaggio apostolico in Spagna. Poi parleremo di pisco con una delle massime autorità del mondo del distillato. E ancora cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Sport.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssm.tobre.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
10: Cioè?
9: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
10: Ah, e per il pagamento?
9: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
10: E allora corro da Euronics Tufano.
9: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: romanticismo nell'aria. Oggi, in questo sabato, il nostro successo del presente, dal passato, Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me. Adesso è il momento delle Company News con Egidio Ferrante. Su Radio Company, le 13 e 4 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Una palazzina è crollata a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, dopo un'esplosione probabilmente dovuta ad una fuga di gas. Si cerca un'anziana dispersa. Il bilancio attuale è di un morto e due feriti, uno dei quali estratto vivo dalle macerie. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco con unità cinofile e personale specializzato. La Premier Meloni ha espresso il proprio cordoglio ai familiari. Incidente nella notte a Brescello, nella Reggiano, lungo la provinciale 62. Un'auto ha investito due ragazzi in bicicletta. Un giovane di 19 anni, originario di Pontedera, ha perso la vita nonostante i tentativi di rianimazione. Ferito ma cosciente, il 18enne che viaggiava con lui, trasportato all'ospedale di Parma. Papa Francesco è arrivato a Madrid, accolto dai sovrani di Spagna e dalla Premier Sanchez. Durante il volo verso la capitale spagnola, il pontefice ha incontrato i giornalisti, rilanciando un forte appello al negoziato per porre fine ai conflitti in corso. Quella degli abusi sessuali è una ferita ancora aperta, ha aggiunto il Papa. La visita, che durerà 3 giorni, prevede diversi incontri e celebrazioni. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera. Gli attacchi sono avvenuti a Goruk e sull'isola di Keshm nel Golfo Persico. In seguito i Pasdaran hanno preso di mira il Kuwait con missili e droni. Stessa situazione anche in Bahrain. Intanto l'IDF ordina evacuazioni nel sud del Libano. Almeno 5 droni sono stati neutralizzati dalle difese aeree russe mentre si avvicinavano a Mosca. Il Ministero della Difesa russo ha comunicato l'intercettazione e la distruzione di 376 droni ucraini su diverse regioni del paese, sul Mar Nero e sul Mar d'Azov. Nel frattempo le forze russe hanno colpito Zaporizhzhia, provocando la morte di 2 operai. Il governo risponde alla strage di Amendolara. Da metà giugno sono previsti controlli aggiuntivi nel settore agricolo su tutto il territorio nazionale. Lo ha annunciato la ministra Calderone. Sindacati e PD preparano una manifestazione nel pomeriggio. Nel frattempo si attende l'esito delle autopsie sui 4 braccianti uccisi nel Cosentino. Cambiamo argomento. Il Perù sarà la nazione ospite di Identità Golose Milano 2026, il più importante congresso italiano dedicato alla cucina d'autore, alla pasticceria e al servizio di sala, in programma dal 7 al 9 giugno presso l'Allianz Mico di Milano. Tra i simboli del paese c'è il pisco distillato, che sarà raccontato da Johnny Schuller, tra le massime autorità internazionali del prodotto e membro della Commissione per la promozione del Perù per l'esportazione e il turismo. Gli abbiamo chiesto la storia che c'è dietro questo distillato e perché è così importante ancora oggi. Il pisco è molto importante per noi in Perù perché porta con sé una grande storia, porta con sé molta tradizione come parte della nostra cultura. Abbiamo documenti che dimostrano che le prime distillazioni sono avvenute verso la fine del 500. Sono oltre 400-500 anni che distilliamo succo d'uva. Il pisco è sempre stato parte della nostra storia. La parola pisco deriva dalla lingua quechua e significa uccelli. Esisteva un gruppo etnico della cultura Nazca che si spostò verso nord in una valle e diede il proprio nome a quella zona. Queste persone venivano chiamate i pisco. Quindi il nome pisco in quechua significa uccelli. Il nome alla valle di Pisco, poi al rio Pisco, poi alla città di Pisco, infine al porto di Pisco. Proprio come cognac, champagne o porto, il porto diede il nome al prodotto che veniva spedito da lì, il Pisco. Cosa significa per il Perù essere nazione ospite di Identità Golose e cosa avete preparato per il pubblico italiano? Siamo molto felici. Prom Perù ha preparato una fantastica varietà di presentazioni durante Identità Golose. Pensiamo che Identità Golose sia uno degli eventi gastronomici più importanti del mondo. Portiamo le tendenze gastronomiche del Perù contemporaneo. Il Perù ospita alcuni dei migliori ristoranti del mondo. Presenteremo anche il pisco attraverso diversi cocktail preparati dai produttori che lo distribuiscono in Italia. Lo stand di Prom Perù sarà come un'ambasciata itinerante che presenterà colori, sapori, musica e suoni della cultura peruviana. Oltre alla cucina, perché gli italiani sono così attratti dal Perù e quanto è forte oggi il legame tra i nostri due paesi? Molto forte, c'è stata una grande influenza dovuta all'immigrazione italiana verso il nostro paese a metà 800. Il più grande produttore di gelati degli ultimi secoli era D'Onofrio, uno dei migliori pisco del Perù è prodotto dal signor Biondi, un altro produttore il signor Rotondo. Abbiamo una forte influenza della cultura italiana in Perù, abbiamo persino un cocktail chiamato Capitan, contiene pisco, la parte peruviana, e vermut rosso, la parte italiana. Senza l'influenza italiana non avremmo quella cocktail. Grazie e buona giornata, signor John Schuller, è stato un vero piacere, ci vediamo a Identità Golose.
3: Thank you very much.
2: Lo sport tennis, colpo di scena al Roland Garros, Matteo Arnaldi colpito da un virus è costretto a dare forfè alla semifinale contro Flavio Cobolli. La rinuncia dell'italiano apre le porte della finale a Cobolli che domani affronterà il tedesco Zverev. Per il calcio svelati i calendari della prossima stagione di Serie A, via il 22-23 agosto. La prima giornata vedrà l'Inter campione d'Italia affrontare il Monza in casa. Marc Marquez scatterà dalla pole position nel Gran Premio d'Ungheria di MotoGP. Lo spagnolo in sella alla sua Ducati ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche davanti ad Acosta e Aldeguer. Per la Formula 1 Ferrari sugli scudi dopo le prime libere a Monte Carlo. Nella seconda sessione Hamilton ha preceduto il compagno di squadra Leclerc e Verstappen. Il meteo oggi rovesci su Piemonte, Lombardia occidentale che si estenderanno in giornata alle Alpi centro-orientali, poco nuvoloso sul resto del paese, temperature in aumento al centro-sud. Domani giornata più stabile e soleggiata su tutta Italia, isolati rovesci solo sulle Alpi centro-orientali, temperature in rialzo ovunque. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: Lei è Olivia Rodrigo su Radio Company. Tra pochissimo, per la felicità di Viviana, sì, c'è il comp'anniversario.
1: E vai, che bello, aspettavo questo momento da tutto il mese. Allora, se volete fare un augurio a qualcuno di speciale, questo sì, è il numero. A me fa molto ridere il momento comp'anniversario, perché finalmente posso parlare con gli ascoltatori. 333-2688-688, questo è il numero, tra pochissimo. We can go. Radio Company.
2: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica, su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: C'è qualcosa nell'aria.
7: Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

Il 2026 per la nostra passione.

0: Il nuovo singolo di Rama si chiama Cabana su Radio Company. 13:24, prima telefonata del companiversario. Per la tua felicità, cara Viviana,
1: sì.
0: Abbiamo Alida.
1: Ciao,
2: ciao
1: Alida.
2: Ciao.
0: Buongiorno,
1: come
0: stai?
1: Pronto?
2: Prego, non ho capito.
1: Tutto bene?
2: Tutto bene, sì, grazie.
1: Alida, dove sei in questo momento?
2: Sono al ristorante.
0: Sei al ristorante?
1: Ah, perché state festeggiando. Eh beh, vero?
2: Sì.
1: È il tuo compleanno.
2: Sì.
1: Tanti auguri, Alida.
0: Auguri da tutti noi di Radio Company, e c'è anche un bellissimo messaggio.
1: Vai, te lo leggiamo. Allora, eccolo qua.
2: Sì.
1: Tantissimi auguri di buon compleanno alla mamma e alla nonna più fashion e speciale che ci sia. Da Sabri, Nevi, Maxi e Mari. Carini, vero? Sono i tuoi familiari?
2: Sì.
1: Quindi
2: sì, sono i miei familiari, sì.
0: In quanti siete a mangiare oggi?
2: Prego.
0: In quanti siete a mangiare oggi? Li hai invitati tutti?
2: Siamo in 7.
0: Vabbè, dai, abbastanza.
1: Dai, allora, Alida, tu devi sapere che Chicco è il ragazzo più amato proprio dalle nonne,
0: sì,
1: d'Italia.
0: Sì, sì. Sono il nipote perfetto.
1: Sì, tutte lo amano. Tu hai dei nipoti, quindi, che ti vogliono molto,
2: sì,
1: bene. Quanti anni hanno?
2: Uno ne ha 31.
1: Ok.
2: E la ragazza ne ha 27.
0: Vedi, quasi coetanee.
1: Infatti. Ah. Vabbè, ma tu sei molto fashion, quindi, cioè, ti piace la moda?
2: Così dicono.
0: Hai un certo stile, dai.
1: Ti disegnano così. Va bene, dai, ti mandiamo un abbraccione. Buon compleanno.
2: Grazie. Ciao, Alida. Ciao. Grazie infinite, grazie.

0: Hands su Radio Company. È il momento della novità del weekend, è quella di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. Yeah.

0: Cremon, Serena Brancale, i The Color, si chiama Partenope qui su Radio Company. Allora, c'è un piccolo messaggio vocale che è arrivato. Io apprezzo che gli ascoltatori si ricordano del mio grande problema, che si ingrandirà sempre di più, credo, che non riesco a stare serio davanti a niente.
1: Mai,
0: no,
1: proprio.
0: Mai.
2: Chico, tu mi devi spiegare perché quando fai le chiamate si sente palesemente.
0: Ma ho riso stavolta.
2: Quanto cazzo ti faccia ridere?
1: Ma infatti.
0: Non ho riso stavolta.
1: Non troppo, però ormai captano gli ascoltatori.
0: Secondo me sì, è quel sorriso che tradisce.
1: Ma forse quando ti ho detto che sei il ragazzo più amato dalle nonne d'Italia.
0: Tu hai
1: la nonna, no?
0: Tutti,
1: hai le
0: sì.
1: nonne. Ma loro, cioè, ti sono quelle che ti sbucciano la mela.
0: Può essere, sì.
1: Ma come può essere?
0: Il principino della famiglia, dai, ci sta. Tra l'altro, l'unico maschio da un certo punto di vista.
1: Capirai. Quindi proprio super viziato. Allora è vero, forza. Ci ho preso. Comunque, lui non vi offendete, lui ride.
0: No,
1: a un certo
0: rido.
1: Punto ride, ma cioè, per motivi X che sa solo lui.
3: Bisogna ridere alla vita.
1: Esatto, ridiamo. Tra poco torna il comp'anniversario.
0: Vediamo se riesco a trattenermi.
1: Ecco, vai, dai. Radio.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
6: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: C-Company, C-Radio.

0: sai già allora, hai già capito tutto, ma hai capito anche sì, chi? Sì. Chi te l'ha fatta?
1: Sì, sì, lo so, lo so chi l'ha fatta.
2: Bene. Allora, intanto dici che cosa accade oggi.
1: Allora, oggi stiamo festeggiando, sono con tutti i miei amici, faccio parte di un motoclub di Vigili del Fuoco. Si chiamavamo proprio Red Knight, proprio Cavalieri Rossi.
0: Vai, tanta roba!
2: E state siete, festeggiando sì. Cosa?
1: Il mio compleanno.
0: Auguri!
1: Ci fa tonda.
0: 50, dai, lo svegliamo. Tanto insomma mi sembra che sei uno bello sportivo, Vigili del sì. Fuoco, quindi proprio,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Sei bello
1: grazie,
0: prestante.
1: Grazie.
0: Bene, allora ti
1: leggo. Ci provo, la tenermi in forma.
0: Bravo. Allora, ecco il messaggio. Tanti auguri al mio Grisù per i suoi 50 anni.
2: Che bello.
0: Grandi festeggiamenti stasera con tutti gli amici, colleghi, pompieri e membri del club che sono venuti da tutta Europa per festeggiare il presidente.
1: Sì, anche dalla Germania, Svizzera e anche dal Belgio sono venuti.
0: No, vabbè, fantastico. Ma in che lingua vi parlate? In inglese? O capiscono
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: l'italiano?
1: No, ma alcuni vogliono parlare un po' italiano, insomma, un po' inglese.
0: Ma sì.
2: Una via di mezzo, dai.
1: Di tedesco.
0: Beh, che figata però. Quindi un raduno international solo per te.
1: Questo giro qua sì.
2: Sei importante. Ti senti importante?
1: Abbastanza, abbastanza. Beh,
0: bene, senti, ma Marianna chi è la tua fidanzata? Marianna è la tua compagna, fidanzata?
1: Sì, sì, sì.
0: Ok.
1: Sì, sì, davanti a me ora.
0: Allora salutiamo anche lei.
2: Festeggiate alla grande, ok?
1: Grazie mille, grazie.
0: Oh, sei commosso?
2: No, quasi.
0: Oh, vabbè.
1: Un sì.
0: Dai, dai, ti mandiamo veramente un grande abbraccio.
1: Grazie mille.
0: Ciao. Ciao.

0: Your husband is coming.
1: Lei è Ray con Where is my husband su Radio Company. Cara Viviana, siamo quasi arrivati alla fine.
2: Eh sì, dai, quasi alla fine di questo sabato insieme. Poi ovviamente la programmazione di Radio Company continua, quindi state con noi. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi un sacco di sorprese e anche i nostri saluti. We can go, we can go Radio Company.
3: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: domani Time is Kill, la testa gira, il nostro successo del presente e dal passato, Nightcrawlers con Push the Feeling On.
1: E it's noi... Friday Day, quella lì.
0: Sì, esatto, proprio quella. E oggi però è sabato, ma comunque siamo in pieno weekend, dai, quindi un sacco di cose belle da fare magari.
1: Forse. Non lo so, io sono sempre dubbioso.
0: Tu sei sempre in viaggio, sei sempre in giro.
1: Avanti e indietro.
0: Mamma mia.
1: Tu hai da fare anche stasera.
0: Sì,
1: giusto?
0: Ragazzi, stasera siamo veramente in un posto bellissimo con Radio Company. Veniteci a trovare perché abbiamo i fortissimi. Ci saremo io e Gianluca Pacini. Siamo a Villa Franca Padovana. Quindi un sacco di gadget, tanta festa. E dovete esserci, non potete mancare assolutamente.
1: E poi, se tutto va bene nel nostro weekend, ci possono riascoltare lunedì con te alle 9.
0: Sì, dalle 9 alle 11 con il Company Matinée, e invece ci sono i Pischelli.
1: Esatto.
0: Quando?
1: Dalle 14 alle 16, se tutto va bene.
0: Se tutto va bene,
1: perché sempre le mani avanti.
0: No, infatti nel weekend
1: accade di tutto.
0: Tutto può succedere. Va bene, è il momento di salutarci.
1: Esatto.
0: E allora buon fine settimana a tutti.
1: Anche a te, anche a voi. Ciao.
0: Anche a voi, ciao. Sono le 13:59 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

amici, benvenuti, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari, eccoci qua, siamo pronti come ogni fine settimana per ritrovare tutto quello che maggiormente abbiamo passato nel corso di questo periodo. Poi ci sono i nostri rumors e come sempre il piacere di restare insieme durante il weekend, quindi un grande abbraccio davvero di cuore a tutti gli amici del weekend di Radio Company, grazie naturalmente anche al nostro Stefano Bosca. Incominciamo subito con Nico Santos. Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Se volete fare un po' di festa con noi, allora restate su Radio Company il sabato pomeriggio. Your Love, appena passato, collaborazione a un progetto, questo che vede insieme ATB Topic A7S. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, restate con noi, tra pochissimo ricominciamo qui su Company con Company Maximum.
0: Company, Company.
2: Maximum! Spot!
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate.
11: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
12: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
11: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
13: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
14: Radio Company Summer Tour 2026.
15: Il tuo evento e la nostra passione
16: per un'estate perfetta.

0: Radio Company.
1: Massimo! Benvenuti, ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao, un grande abbraccio a tutti voi, a chi è rimasto piacevolmente sorpreso ancora una volta e ancora di più dalla bellezza, dalla sensualità di quest'artista. Lei si chiama Gaia, si è parlato di lei molto in questo periodo, anche perché il brano che stiamo per ascoltare insieme è stato realizzato e scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che per il momento si è fermato per un po', niente concerti neanche per loro in questo periodo, perché Riccardo è diventato papà e si sta dedicando completamente alla sua famiglia. Gaia su Company.

0: Radio Company.
1: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe su Company nel nostro sabato pomeriggio. Seguiteci con tutte le modalità possibili, sono tantissime. Utilizzate i nostri social se ci conoscete da poco, magari se sei con me soltanto da qualche minuto in questo sabato pomeriggio. E poi scarica l'app gratuita di Radio Company, ti permette davvero in tempo zero, in tempo reale, di essere con noi in qualunque momento nel corso della tua giornata H24. A tra poco, Radio Company e Company Maximum, ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company. Company. Maximum. Spot.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company.
1: Ciao a tutti, benvenuti. Buon sabato pomeriggio, sabato 6 giugno. Ciao amici, un grande abbraccio a tutti gli studenti. È finito scuola? Sì, per moltissimi studenti la scuola è finita, ma c'è un appuntamento molto speciale che attende un numero importante e rilevante di ragazzi tra pochi giorni, insomma tra qualche settimana, l'avvio ufficiale degli esami di maturità. In bocca al lupo davvero di cuore a tutti voi. Allora amici, siamo pronti per ricominciare. Lei l'ha definita, si rappresenta per me un'artista giovane, brava, preparata, che avrà ancora un grande, grandissimo futuro, e in qualche modo io la vedo, sai, il mio futuro. Mica da poco queste parole le ha dette Madonna insieme qui con Sabrina Carpenter, Bring Your Love Company.

0: basta il festa mai na.
1: Ora i rumors di Company Maximum.
2: Cari amici, ben ritrovati, eccoci qua nei nostri rumors di Company Maximum, un protagonista, un nome di cui tutti parlano in questi giorni, in queste ultime settimane. Charles Leclerc sarà ancora pilota Ferrari, ancora per molto tempo, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, di questo si parla moltissimo sui social in questo periodo. C'è stata tra l'altro una comunicazione ufficiale in merito al rinnovo pluriennale con il campione monegasco. La scuderia Ferrari quindi ha annunciato il rinnovo dell'accordo con Charles Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato del mondo di Formula 1. E lui ha dichiarato, tra l'altro, tra le tante cose che ha detto in questi giorni: non potrei essere più felice. Un saluto, un grande abbraccio a tutti gli amici di Radio Company che seguono la Formula 1.
1: I rumors di

0: Company.
1: Cari amici, ciao, benvenuti. Stiamo facendo festa in questo nostro sabato pomeriggio con The Another insieme a 45 Ultra. Che cosa dire di loro? Che alla base del loro progetto, di questo duo olandese, Jesse e The Another, c'è questa cosa qua. Quando l'ho letto ho detto, ma vedi? Poi sono andata a cercarmi anche un'intervista loro. Hanno detto, alla base del nostro progetto c'è il rifiuto di seguire le mode. Noi facciamo quello che ci piace fare e poi diciamoci la verità, loro sono sempre, da quando hanno incominciato a lavorare, da sempre in fortissima tendenza, sono loro la moda, lo sono diventati. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Buon pomeriggio, sei su Company.
0: Company.
2: Massimo. Massimo. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, sta ottenendo un grandissimo successo, è passato dappertutto in tutti i network nel nostro paese, è piaciuto molto anche il video, un po' particolare, diverso dai soliti, anche qui insomma lo si può guardare online, ovviamente, come si può anche ascoltare online Radio Company, sia in FM ovviamente e anche in DAB. Quindi buon viaggio con la Radio Company. In arrivo tra poco Olivia Dean.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Radio Company.
1: Massimo! Che periodo meraviglioso per Harry Styles. Lui stesso l'ha dichiarato, grandi cose attorno ai suoi progetti lavorativi. American Girls, che abbiamo ritrovato questo pomeriggio, sta andando proprio alla grande, ma molto bene anche la sua vita sentimentale. Va alla grande il suo rapporto con la sua compagna, che è la figlia del mitico Lenny Kravitz, che da poco ha festeggiato un compleanno rilevante. Ma l'avete visto? Ma avete visto in che forma è? Veramente strepitoso. Tra poco ricominciamo, amici, benvenuti, buon pomeriggio, sei su Company.
0: Company.
1: Massimo. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va?
10: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose: Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: huddle up nice and tight. My place and yours gotta be more. Don't really matter once we get through the door.
1: Radio Company.
2: Buon pomeriggio, cari amici, benvenuti, ben ritrovati. Sono Tanita Ferrari, come sempre stiamo per ascoltare ancora, ritrovare insieme tutto quello che maggiormente abbiamo passato nel corso di questo periodo, come sempre quello che riempie la nostra play qui a Radio Company. Poi ci sono i nostri rumors, il piacere di restare insieme questo sabato pomeriggio 6 giugno. E allora andiamo in Norvegia per un progetto che veramente è piaciuto a livello globale, piace tanto anche a noi, The Bowser Magnetic.

0: Company.
1: Tutto quello che tocca diventa oro, tutto quello che fa funziona a livello planetario. Bob Sinclair con Kizza, I Can't Wait. Questa è Radio Company, cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Perché no anche buone vacanze con Radio Company. Tra qualche minuto ricominciamo. Company Maximum ancora insieme a voi tra pochissimo.
0: Company, Company.
2: Maximum Spot.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Ciao a tutti, benvenuti, buon weekend, buon sabato con Radio Company. Come state, cari amici? Tutto bene? Ti piace quello che fai? Il lavoro che stai facendo in questo periodo è proprio quello che ti rappresenta? Beh, ci sono delle persone che amano fare un sacco di cose, non soltanto una, che hanno tante competenze, che poi possono anche così trovare grande soddisfazione facendo più cose insieme. Vi dico tutte queste cose perché Achille Lauro ne sa qualcosa in merito a questo. Non ama soltanto la musica, lo sapete, ha una grande passione anche per il cinema, un suo sogno, quello proprio di poter produrre addirittura un intero progetto cinematografico. In questo periodo, tra l'altro, ha firmato anche un contratto molto importante come direttore creativo di un brand conosciutissimo, guida l'ufficio stile con il suo vero nome, quindi non Achille Lauro ma con il suo vero nome, che è Lauro De Marinis. Achille Lauro, comuni immortali.
1: Company.

0: e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: Ciao amici, buon weekend, ben ritrovati a tutti voi con Harry Styles, American Girls su Company.
1: Radio Company Time.
2: Fortissimi! L'iconica dance hit di Radio Company.

0: Machine.
1: Buon weekend, il sabato pomeriggio che prosegue e che continua in compagnia mia di Luca Bravi da adesso e fino alle 18, in questo istante con il Company Déjà Vu, cioè andiamo praticamente nel passato a rispolverare tre belle tracce datate da ascoltare per i prossimi minuti. Oggi apriremo dal 2021 con Jason Derulo con Acapulco, un salto poi nel 2017 con Fabri Fibra, Stavo pensando a te, chiuderemo dal 2024 con Ragni, singolo appunto di Tananai.
0: Radio Company.

Machine. Avevamo parlato di...

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Are you ready?
2: Get this one time.
1: Go!
3: Radio Company Music Machine.
4: E anche questo pomeriggio per partire tre belle tracce del passato all'interno della Company Planet. Abbiamo suonato Jason Derulo con Acapulco 2021, Fabri Fibra con Stavo pensando a te del 2017, dal 2024 Tananai con Ragni. Adesso una piccola pausa per noi, tra poco ritorneremo e daremo ufficialmente il via al Company Planet, quindi state lì e non andate.
3: Radio Company. Company. Company. Music Machine.
5: Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi?
6: Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come C-Radio.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.

6 di maggio di questo 2026. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Questa è Radio Company, io sono Luca Bravi. Fino alle 18 anche questo pomeriggio, questo è il Company Planet. Caldo pomeriggio di giugno, noi ci teniamo compagnia, come lo sapete, molto bene fino alle 18, quindi tante belle cose, ascolteremo musica, notizie, regaleremo due belle t-shirt marchiate Radio Company, quindi se avete voglia di richiedere una canzone iniziate già a pensare cosa richiedere al nostro 334 7191 061. Ma arriva subito la prima traccia di oggi. Radio

Chino Hunt con la più bella del mondo, il ritorno appunto di Rocco Hunt nel nostro pomeriggio. 334-7191-061, sto aspettando i vostri messaggi, le vostre richieste musicali da accontentare, da scegliere e da premiare con la nostra t-shirt tra non molto all'interno del nostro Company Deja Vu. Ma adesso vi regalo una bellissima novità con Merck & Cremont, c'è anche la voce di Tiziana Brancale, pardon, è il nostro pomeriggio, la

0: con Serena Brancale, questo è il nostro pomeriggio. Adesso ci fermiamo e tra poco, attenzione, ritorniamo con due belle bombe degli anni 90.
1: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061. Company
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: con Radio Company. 90 is back. 90 is back.
1: E il 90 is back vuol dire che gli anni 90 ritornano. Ritornano il sabato pomeriggio con due tracce insieme a me, insieme a Luca Bravi. Oggi Black Box, bel progetto appunto di inizio anni 90, e poi anche Technotronic ritrovati nel 90 is back di questo pomeriggio, di questo 6 di giugno 2026. Vi ricordo come sempre che questo pomeriggio ritorneranno ancora i suoni degli anni 90, perché a partire dalle 18 e fino alle 19 arriverà Mauro Tonello.

0: con Happy Yayo. Però anche no, il nuovo singolo di questa estate 2026, pomeriggio che va, in compagnia mia di Luca Bravi. Sto scavecchiando un po' tra tutti i vari messaggi che avete inviato.
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: Esatto, perché è tempo di Company Déjà Vu. Allora c'è Antonella, il suo messaggio che richiede anche una bellissima canzone, devo dire, Madame Marrakesh con Volevo Capire. Accontentiamo Antonella, che premiamo anche con la bella t-shirt Radio Company.

0: Ancora al 334-7191-061, perché tra meno di un'ora accontenteremo un'altra richiesta, ovviamente regaleremo un'altra t-shirt.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: sempre giriamo il pianeta alla ricerca di notizie più o meno strane qui nel pomeriggio del sabato di Radio Company. Vi porto in Lapponia perché se vi piacerebbe partecipare ad una caccia al tesoro, allora potete tranquillissimamente organizzarvi per partire ed andare in Lapponia, dove verrà organizzata una vera e propria caccia al tesoro con il sole di mezzanotte. L'idea è nata ovviamente per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno infatti è una meta ambitissima, gettonata per il villaggio di Babbo Natale, ma anche per i paesaggi innevati e l'aurora boreale, ma durante l'estate non rischia certo l'overtourism. La caccia al tesoro inizierà proprio alla mezzanotte del 18 di giugno, in coincidenza con l'inizio dell'estate a Levi, meta turistica nel nord della Finlandia, e sarà una sorta di gioco avventura di proprio caccia al sole di mezzanotte, così si chiamerà, il giorno in cui il sole non tramonta mai e c'è luce per 24 ore. La caccia consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato, e intanto ci si avvicinerà al tesoro nascosto. Ma in cosa consiste questo tesoro? Beh, è un lingotto d'oro, pensate, dal valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti tutta l'estate finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. Quindi tutti pronti per questa caccia al tesoro.
1: Company Globetrotter.

0: E adesso il nostro pomeriggio del sabato, voglio parlarvi anche di social, di WhatsApp, di Instagram e di Facebook, perché presto arriveranno piani a pagamento anche in Italia. I nuovi servizi Plus, che come detto presto arriveranno anche in Italia, aggiungono strumenti per la personalizzazione dei profili, la gestione delle storie e delle chat e anche le funzioni legate ai creator con il supporto dell'intelligenza artificiale. Instagram Plus in particolare punta sulle storie, infatti gli utenti potranno estendere la durata a più di 24 ore e vedere quante volte è stata visualizzata una storia. Ci sono anche le liste illimitate per la condivisione e la possibilità di aumentarne la visualizzazione mettendola proprio in evidenza anche ogni settimana in modo programmato. Poi c'è WhatsApp Plus invece, che offrirà dei temi grafici, degli sticker esclusivi, alcune suonerie personalizzate e più conversazioni rispetto a quelle gratuite attuali. Meta sta anche pensando di offrire più specifiche offerte per i professionisti con dei servizi basati proprio sull'intelligenza artificiale generativa e una maggiore capacità di calcolo. Ovviamente la sfida dell'azienda è ampliare il suo bacino di utenti puntando a tantissime iscrizioni mensili.
1: Radio Company
2: Company Globetrotter.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
10: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
9: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
11: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Beh, ogni sabato pomeriggio diamo spazio alla vostra musica preferita, tre canzoni di fila, quindi non una sola, che scegliete voi all'interno di questo spazio che si chiama 3 per te. Il numero per richiederle è molto facile, inviate il tutto al 334-7191-061 con un bel messaggione WhatsApp, proprio come ha fatto Angela questo pomeriggio. Con lei due giornalisti, Riccione, poi ancora Marrakesh con gli Sbandati hanno perso, e Ghe Pechegno e Stadio con Meravigliosa. Tre belle canzoni richieste da Angela questo pomeriggio.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Le ha richieste Angela questo pomeriggio, protagonista del 3 per te di Radio Company. Con lei un salto nel passato, da giornalisti, Corriccione, ancora Marrakesh con gli sbandati hanno perso, e poi per chiudere il tutto gli stadio insieme a Ghe Pequeño con Meravigliosa. Tre canzoni, dicevo, richieste da Angela, ma chissà, il prossimo weekend potresti essere proprio tu che stai ascoltando protagonista di questo spazio. Quindi 334-7191-061, invia subito il tuo messaggio, richiedi le tue tre belle canzoni a Radio Company. Messaggino WhatsApp 334-7191-061. Invece adesso una piccola pausa per noi e tra poco ritorneremo con un bel successo del passato e naturalmente uno del futuro.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.

0: successo del passato con Piero Pelù, Io ci sarò, ma anche ritorno con un bel successo del futuro, Cabana, il ritorno di Rama nel pomeriggio di Radio Company, live con me, con Luca Bravi, fino alle 18. Vi ricordo come sempre che nell'ultima parte diamo molto più spazio alla musica, quindi se avete voglia di richiedere una canzone fatelo, ma nel frattempo ascoltate la nostra musica. Il numero è sempre lo stesso, 334 7191 061.
1: Radio Company.

0: talk about.
1: Gli amici di Company. Gli amici di Company.
2: E in questo pomeriggio, in questo 6 di giugno, ritornano gli amici di Company. Ritorniamo ad occuparci di un concorso che riguarda il mondo della notte. E lo facciamo con Dino Pagliaro, che è responsabile di questo importante contest, di questa manifestazione per la Campania. Dino, buon pomeriggio, buon sabato.
3: Buon pomeriggio. Luca, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Company.
2: Allora Dino, siamo arrivati in fondo a questo concorso, siamo proprio alle finali, che se non vado errato ci saranno lunedì. Parlaci un po' di cosa accadrà.
3: Sì Luca, allora lunedì 8 ci sarà la finale al Money Club di Milano, locale brandizzato Lamborghini, dove la Campania sarà protagonista, perché abbiamo 15 finalisti delle 25 categorie. Siamo la terza regione in Italia.
2: Benissimo. Allora, finale, ovviamente c'è la possibilità di votare ancora? Non so.
3: No, le votazioni sono chiuse, adesso ci sarà una giuria che saremo noi regionali, più le votazioni sui social, che sono state chiuse il 3 di maggio, più una giuria tecnica dove valuterà tutti i finalisti.
2: Quali sono le categorie della Campania, quelle più importanti in cui siamo protagonisti?
3: Le categorie della Campania dove siamo più protagonisti siamo nella voice uomini e nelle DJ donne, dove abbiamo 3 finalisti per ogni categoria.
2: Bene, bene Dino, allora ricordiamo ancora una volta, appuntamento a Milano lunedì, ricorda anche un po' i social e il sito internet dell'evento.
3: Allora, i social sono Dance Music Award e l'indirizzo internet è dancemusicaward.it.
2: Bene, noi siamo arrivati in fondo a questa, questo evento, ricordiamo anche che poi tutto ciò che succederà potrà essere ovviamente visto sui canali social del concorso, anche sul sito internet. Dino, io ti ringrazio, restiamo appunto in contatto e ci ritroveremo per nuovi eventi.
3: Sicuramente, un saluto ancora agli amici di Radio Company.

ritorno di Noemi si intitola Tu cosa fai questa sera, mentre siamo sempre alla ricerca del Company Déjà Vu. 334 7191 061, mi raccomando, scriveteci.

0: il grandissimo Rock Hunt, la più bella del mondo, il nuovo singolo per questa estate 2026 di Rocco. E adesso attenzione, perché nel nostro pomeriggio
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: Beh, accontentiamo la richiesta di Nicola, che chiede di riascoltare I Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo. Lui è un gran fan e quindi sorry, scusa, lo sento.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende famosi. Occhio.
8: Anzi, orecchio.

0: terminato anche per questo sabato, per questo 6 di giugno. Noi ci ritroviamo il prossimo weekend, sempre in diretta come con Luca Bravi. Vi anticipo subitissimo che dal prossimo weekend saremo anche live nelle piazze più belle, perché ci ritroveremo proprio il 13 di giugno, quindi sabato prossimo, per la prima di questa estate 2026 in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero, quindi con Radio Company in Action estate 2026. Un bacione e un abbraccio, adesso vi lascio con Mauro Tonello, alla prossima! Company Planet.
1: Radio Company Time.

grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

su Radio Company, a quest'ora passate a poco anche alle 18, è Botta da 90 con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando. Abbiamo già piazzato in console il nostro DJ Nick, come già ben sapete, da questo momento grande musica marcata anni 90, quindi pump up the volume please e partiamo con il Two Heavy Sun, produzione questa olandese con Ooh La La La. Troviamo anche i B-Set con la voce di Dalisia e la loro Everlasting Picture, e dall'Olanda Dr. Hobbins, sì, Hallelujah.

0: ospite in un lontano 90 Festival Live, tutti lo ricordi DJ Nick, vero? Grande personaggio, questa appunto era Sing Hallelujah, Beth Harmon, Bizard con la voce di Dawisia and Everlasting Pitcher in apertura invece di Two Evisa. Tra poco torniamo con lui, l'immancabile capitano Gigi D'Agostino.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e

0: Questo è Botta 90 alla sera su Radio Company, il sabato con Mauro Tonello. Please pump up the volume. Arrivo I'm in love di Sappho e poi gli Earphones Prime Time.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Presto italiano per Ear Force con Prime Time e Self Away, che salutiamo con I'm in Love. Ora c'è lui, Ziggy Marley and Melody Makers con Power to Move, a remix e Rosala, Everybody's Free.

0: Il primo successo di Rob Zala con Everybody's Free, c'è anche Ziggy Marley e The Melody Makers. Power to Movia. Ci fermiamo, troppo il DJ, il produttore, protagonista, Boris Douglas.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Questa è Botta 90 il sabato sera su Radio Company con Mauro Tonello, in questo istante che vi parla in arrivo anche il DJ e produttore Boris Douglas, Present Boom e Keep Pushing, e poi da Brescia Intralazzi la sua In The Mix.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: It's so low for me, it's so low for me.

0: ATG OC con Repeated Love da Eddie Amador, la sua House Music, e tra poi gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: promozione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore è vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: 90 suona Such a Good Feeling, Buddy Rhythm and FBI Project. Come on and do it.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E ci siamo anche riballati Come On in duet di FKL Project e Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling da Inghilterra. Siamo arrivati così alla fine, da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick, botta da 90, ritorna domani in versione short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Spot.
3: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
7: Disco Doc 70-80.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: È sabato con i grandi successi marchiati Radio Company, il sabato del 6 di giugno insieme a me Stefano Conte, ancora una volta ben ritrovati a tutto il popolo di Radio Company, pronti a proporvi un'altra bella sequenza. Incominciamo con Irama e la sua Cabana, nuovo singolo. Irama che è il nuovo giudice di X Factor, lo abbiamo annunciato già qualche settimana fa, dopo Achille Lauro hanno insomma cercato un artista che possa garantire continuità per quanto riguarda il programma che dovrebbe iniziare a settembre, secondo insomma quelle che sono state le indicazioni di quelli che sanno. Attenzione perché chi è proprio a conoscenza del dietro le quinte del programma ha già pronosticato quello che è il probabile vincitore di questa edizione, non nel senso del partecipante perché quello ancora ovviamente non si può sapere, ma il giudice favorito da quelle che sono le agenzie di scommesse è proprio Irama, perché su SNAI è dato 3,50 mentre sulle altre agenzie di scommesse addirittura a 3, quindi favoritissimo come possibile giudice dice vincitore di questa edizione 2026 di X Factor. Noi ce lo ascoltiamo.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Elisa con il suo amore, Elisa che proprio in questi giorni ha annunciato che sta per organizzare una data importantissima nella sua vita, cioè quella dell'11 settembre 2027, per chi non lo sapesse organizza la festa dei 30 anni di musica tra Note e Libertà. Appuntamento quindi già detto come data, la RCF Arena di Campovolo ospiterà l'evento che prenderà il via alle 9 del mattino e si chiamerà Soundtrack 9727, appunto per coronare questi 30 anni di musica da parte dell'artista. Il concerto sarà previsto intorno alle 20:30, ma il cuore della manifestazione sarà il cosiddetto Boulevard, un percorso immersivo tra listening, karaoke, tattoo corner, attività spirituali, yoga, meditazione, una festa intergenerazionale in pratica, con famiglie, bambini, ragazzi, persone che ovviamente avranno modo di accedere a aree di benessere, a musica, a memoria, insomma una festa a 360 gradi veramente che sta organizzando Elisa, che ha annunciato lei stessa in un video. L'abbiamo riascoltata all'interno del One Love One Live, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme.
0: One Love One Live Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Il One Love One Live del weekend, il One Love One Live con me Stefano Conte insieme a Stefano Bosca, con tantissima musica da ascoltare perché abbiamo Lady Gaga insieme a Ducci in arrivo con la loro Runaway, pezzo che non serve insomma a presentarlo ancora, fa parte della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. Lady Gaga che ha appena terminato tra l'altro il suo tour che ha registrato il sold out nei palazzetti, culminato con la tappa al Madison Square Garden. Sul fronte live le voci di corridoio parlano di un possibile imminente passaggio ai grandi stadi per un tour estivo, con rumors che prendono in considerazione anche lo stadio di San Siro di Milano. Starebbe anche lavorando in studio per un nuovo album, non ci sono però elementi in più per conoscere insomma quale potrebbe essere il titolo o quale potrebbe essere la linea di questo nuovo album o eventuali collaboratori. Sta di fatto che sempre al lavoro Lady Gaga, noi ce l'ascoltiamo con Ducci, Runaway.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Sienna Spyro, Material Lover, il titolo di questo nuovo singolo estratto dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. È divertente perché abbiamo incominciato la sequenza con un altro singolo estratto dalla stessa colonna sonora. Ma se gli artisti sono forti e finiscono ai primi posti in classifica, merita anche ascoltarli. Quindi prima Lady Gaga, poi Ducci in apertura di sequenza, in chiusura Sienna Spyro, la sua Material Lover, nuovo singolo. Chissà se sarà inserito anche questo all'interno comunque dell'album, annunciato come arrivo per il 3 di luglio, si chiamerà Visitor. All'interno ci sarà appunto Die on the Hill, canzone che conosciamo molto molto bene anche qui su Radio Company, e poi ci sarà The Visitor, altro singolo, insomma, per uno delle artiste che si sta facendo amare tantissimo, visto anche la voce molto ma molto particolare. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra poco, sarà ancora One Love, One Live.
0: One Love.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
9: Su Radio Company, un successo del passato
10: e uno del presente,
9: insieme
10: per una grande emozione.

0: sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura per il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato di questo 6 di giugno. Grazie veramente a tutti voi che ci avete scritto, che avete raccontato come sempre che cosa state facendo, come vi state organizzando nel sabato sera ormai di Radio Company, ma anche il vostro sabato sera. Restate con noi se ovviamente avete ancora da lavorare, se la vostra serata non è finita, perché abbiamo ancora tantissima musica da farvi ascoltare. Grazie come sempre a lui, Stefano Bosch, in regia. Un saluto da parte mia, Stefano Conte, ci ritroviamo domani come sempre il tutto anticipato di un'ora dalle 18 alle 19 per il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica. Ancora uno straordinario weekend e buon proseguimento su Radio Company. A domani, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Are you ready? Get this one time. Go!
4: Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti. Ciao a tutti, ben ritrovati. Buon inizio di serata, eccoci qua. Sono Tanita Ferrari, in piacevolissima compagnia questa sera con Antonello Daniele, del nostro gruppo di lavoro, naturalmente. Che cosa succede a quest'ora qui a Radio Company il sabato? Ritorniamo un po' indietro nel tempo, grazie al nostro appuntamento con Company Music Machine, che ci dà la possibilità di ritrovare tre grandi successi, e ho il piacere di raccontarvi anche quando sono stati pubblicati. Andiamo a maggio del 2023, Dua Lipa, periodo strepitoso per lei, anche questo. Anche in questi giorni Dua Lipa presentò Dance the Night. 2016, Kungs presentò These Girls, progetto questo realizzato anche con altri artisti. E poi Pitbull, Fireball, 2014.
3: Are you ready?
5: Yeah.
3: Get this one time.
4: Go. Radio Company Music Machine.

0: I'm a fireball. Are you ready? Get this one
1: time. Go! Radio Company. Music Machine. Company Music Machine, la nostra macchina del tempo ci ha regalato ricordi meravigliosi legati anche a qualche tempo fa. Pitbull presentò con John Ryan Fireball. Sai quanto tempo è passato? È uscito nel 2014, prima ancora Kongs, This Girls 2016 e poi a maggio di qualche anno fa, era maggio del 2023, un grande successo mondiale di Dua Lipa, Dance the Night. Are you ready? Get this one time. Go! Radio
2: Company Music Machine. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

cari amici, benvenuti. Eccoci qua, abbiamo un attimo per noi per salutarci, un po' di tempo per noi. Come state? Tutto bene? Un grande abbraccio a tutti gli amici del weekend di Radio Company, tutti coloro che ascoltano Radio Company spostandosi in auto il sabato sera, a chi ci ascolta in FM, a chi ci ascolta in DAB. Che bello salutarvi così, sapere che in sottofondo ci siamo noi mentre voi fate la vostra vita, ritornate a casa o state uscendo per andare a mangiare una cosa con i vostri amici, state andando a fare la spesa a quest'ora, va bene così. Grazie per essere con noi. Grande abbraccio anche a chi si allena il sabato sera con Radio Company in sottofondo. Ripartiamo con Gaia, Bossa Nostra.

0: Radio Company.
1: Summer Funk, progetto questo di Francesco Gabbani. Si parla molto di lui in questo periodo perché, ragazzi, sono già passati 10 anni di musica. Nel 2016 usciva l'album Eternamente Ora. È già passato tutto questo tempo e di soddisfazioni personali Francesco ne ha realizzate, ne ha raggiunte davvero tante. Amici, benvenuti, buon sabato sera, sei su Company.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: C'Company. C'Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

amici, benvenuti, buon inizio di serata a tutti voi. Sono Tanita Ferrari con il nostro Antonello Danieli. Come sempre Company Maximum il sabato sera ci dà la possibilità anche di vivere dei momenti proprio molto molto belli. Che cosa vi posso dire, che cosa vi posso anticipare di quello che stiamo per ascoltare? Allora amici, questo è un pezzo che fa festa da subito, proprio dall'inizio. È un pezzo che è stato utilizzato per campagne di comunicazione, campagne di marketing, utilizzato su TikTok come base perfetta per tante storie, per molti reel, su Instagram, ovunque, streamato dappertutto. Tame Impala, Jenny Dracula, nella versione remix.

0: Radio Company.
1: Ci piacciono le sonorità magnetiche, ci piace sperimentare, divertirci, ci piace lavorare insieme da quando eravamo proprio molto molto piccoli. Con noi The Bows Magnetic, questa è Radio Company, ben ritrovati e benvenuti, buon sabato sera con tutti noi. Tra poco ripartiamo con Company Maximum.
0: Company, Company.
2: Maximum Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Ci sono dei periodi nella vita in cui è importante fermarsi. Parole queste di Riccardo Zanotti, che è diventato papà già da un po', ed è proprio anche per questo motivo che in questo periodo della vita vuole dedicarsi a vivere le emozioni, l'esperienza, a capire tutto quello che si deve fare giorno per giorno per vivere questo periodo così intenso della vita. In effetti spesso vi ho raccontato anche delle date dei prossimi concerti, magari prossimamente lo faremo ancora. Allora amici, che facciamo? Siete pronti per ricominciare con noi? Noi sì, subito.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Radio

0: Radio Company.
1: Massimo! Che cosa dire di lei? Carismatica, tosta, tenace, molto legata alla famiglia, al suo compagno. Sono proprio epici alcuni momenti dei suoi concerti che abbiamo visto tutti. Dove lei, insomma, in attesa anche del suo primo bimbo, è lì con il pancione grande, ha partecipato ai concerti, ha voluto essere presente proprio fino alla fine, insomma, una che non molla mai. Rihanna, SOS. Tra qualche minuto ricominciamo, restate con noi, benvenuti cari amici, buona serata, sei su Company.
0: Company.
2: Massimo! Massimo. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Buonasera amici, che cosa fate quest'estate? Vivete il nord e avete tanta voglia di ritornare a salutare i vostri amici, i vostri parenti, magari i genitori che avete lasciato un po' distanti, no? Rispetto a dove vi trovate in questo momento, magari loro vivono al sud. È un po' questa l'idea di Serena Brancale, di Levante, di Delia, salutare così attraverso questa canzone, quella che ascoltiamo adesso, tutto quello che hanno lasciato al loro paese, al mio

0: me.
1: Ora i rumors di Company Maximum.
2: Ciao a tutti cari amici, benvenuti. Sono Tanita Ferrari nei rumors di Company Maximum. Parliamo di loro. Sì, stanno insieme, non stanno insieme, si sono sposati, hanno fatto tanti bimbi, bellissimo matrimonio, ma poi si sono lasciati. Adesso pare che, insomma, dopo mesi di crisi, si parla moltissimo di loro sui social, il calciatore, l'influencer, pare siano nuovamente una coppia. Di chi sto parlando? Sì, di loro. Alvaro Murati e Alice Campello sono tornati insieme dopo la separazione annunciata all'inizio dell'anno. Pare che nelle ultime settimane ci sono molte indiscrezioni attorno a loro. Sono indiscrezioni che poi si sono fatte sempre più insistenti, tra l'altro, soprattutto dopo alcuni segnali social e diversi avvistamenti che avevano riacceso immediatamente le speranze dei fan. Allora salutiamo Alvaro Murata e Alice Campello.
1: I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo! J-Ax, eccolo qua, fuori con questo progetto tutto nuovo, ci fa sorridere anche per la sua ironia, per il suo acume, la sua intelligenza così bello carico di cose da raccontare con il sorriso, lui lo sa fare proprio a modo suo. Questa è Radio Company, benvenuti, buon sabato sera con noi, sono Tanita Ferrari, che bello restare con voi il sabato sera a quest'ora. Vi saluto proprio con un abbraccio fortissimo, perché lo so che siete sempre in tantissimi il sabato sera a viaggiare, magari siete in coda, sì, con Radio Company sottofondo, noi ci siamo, vi facciamo compagnia, veniamo con voi. Dove andate stasera? Che cosa fate? A tra poco.

amici, benvenuti, buonasera, ciao, buon sabato sera con Radio Company. Siamo pronti per ricominciare, lo facciamo con un artista che sa fare proprio tutto, gli riesce tutto quanto molto bene, fa parte di quegli artisti che amano sperimentare, fare tante cose, comunicare attraverso tanti linguaggi, non soltanto il linguaggio musicale ma anche il linguaggio della moda, perché no, il linguaggio anche del teatro, di un musical, perché no? Gli riesce tutto quanto molto bene ed è considerato insomma, non soltanto un artista così, ma un'icona anche per lo stile legatissimo all'Italia. Spesso lo si vede con le sue cuffiette, con il filo, rigorosamente con il filo, passeggiare per Roma. Harry Styles.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti. Ciao, sono Tanita Ferrari. Buon fine settimana a tutti voi. Ciao anche a chi gossip così li ascolta. Della serie non mi interessa, però poi li ascolti. Di chi si sta parlando molto sui social e non solo in questi giorni? Si sta parlando di lei per la sua professionalità, cioè tutti la conoscono per essere una grande giornalista, professionista, molto preparata, molto competente, con questa sua immagine, no? Perfetta, perfetta per il TG1. In realtà, insomma, lo sappiamo un po' tutti che Giorgia Cardinaletti ha alle spalle anche una relazione con Cesare Cremonini, finita tanto tempo fa. Allora, Giorgia Cardinaletti, 39 anni, che è volto di punta del TG1, impegnata soprattutto nella conduzione della sera, presto si sposerà. Con chi? Con un giornalista che di anni ne ha 31, stiamo parlando di Bechis, che è una firma del quotidiano Il Messaggero, è il figlio di Franco Bechis, direttore del sito Open. Che cosa è successo nei giorni scorsi ai telespettatori del TG1? A chi è molto attento si è accorto, se ti sei accorta forse anche tu, di un anello molto bello, importante, che lei ha indossato da poco. È stata legata, come vi dicevo in passato, a Cesare Cremonini. Chi? Il settimanale Chi? Ha dichiarato, ha svelato che Giorgia ha ricevuto la proposta di matrimonio da Francesco e lei ha risposto con un convinto sì. Le nozze si terranno nei prossimi mesi, ma nessun dettaglio sulla cerimonia. I rumors di Company.

0: Radio Company.
1: Le cose possono cambiare, della serie quando meno te l'aspetti, anche attraverso la tenacia, quanto meno provare, perché lo sai soltanto provando se poi quella cosa davvero andrà bene, ma se non ci provi proprio non lo saprai mai se era una cosa che si poteva raggiungere oppure no. Questo è un po' lo spirito inside, per così dire, il mood di Samurai Jay che abbiamo ritrovato questa sera. Cari amici, benvenuti, buona serata, ricominciamo tra pochissimo qui su Company con Company Maximum.
2: Radio Company Maximum. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: domenica.
1: Saif su Company con Buona Domenica. Cari amici, noi siamo arrivati già a destinazione. Un grande abbraccio a tutti voi. Un saluto particolare lo voglio fare questa sera ad Antonello Danieli in regia stasera. Naturalmente anche Antonello fa parte di tutto il nostro gruppo, che puoi scoprire anche attraverso Strimmo, perché no? Che ti dà la possibilità di ritrovare tanti degli appuntamenti di Radio Company che ti proponiamo nel corso delle nostre giornate H24, non solo, tanti podcast, ma davvero tanto altro ancora. Amici, è tutto pronto per l'appuntamento imperdibile del sabato sera di Radio Company. Approfitto per fare tanti, tantissimi auguri ad Andrea Rossini, che qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno, insieme adesso qui con Stefano Ferrari. È tutto pronto per i fortissimi. Ciao a tutti!
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Radio Company introduces Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
5: Qualche istante dopo le 22, dopo le 10 di sera, benvenuti qui a Radio Company ad un nuovo appuntamento con la nostra classifica dance ufficiale, i fortissimi, puntata di sabato 6 giugno 2026. Salve a tutti, buon weekend, buon sabato e bentrovati da Stefano Ferrari e anche salve!
6: Ciao a tutti!
5: Ad Andrea Rossini e da Andrea Rossini, che si occuperà ovviamente della miscelazione dei 40 pezzi che compongono la nostra classifica e ci vedranno impegnati nelle prossime 2 ore, comprese ovviamente le 4 nuove entrate. Attenzione, oggi avremo anche una nuova numero 1 della nostra classifica. Intanto è arrivato il momento ovviamente di partire dal fondo, posizione numero 40, Samurai J, l'ultima canzone superstite dal Festival di Sanremo, meno 2 con Ossessione.
7: Number 40, numero 40.

0: Number 39, numero 39 nei fortissimi Kungs Boys Noise, si intitola Getaway. Mi dispiace onestamente che oggi perda 6 posizioni e che fondamentalmente si stia avviando verso l'uscita principale della nostra classifica, perché è tuttora, a dire il vero, uno dei miei pezzi preferiti. Sta già suonando invece la posizione numero 38, che è una ex numero 1 della nostra chart. Eravamo proprio a inizio 2026. Meno 2 oggi per Gordo, Rainier, Zonneveld. Questa è Loco Loco.
1: Number 38. Numero 38.

Posizione numero 37 dei fortissimi, la prima delle quattro nuove entrate di questa settimana, Frankie Romani, Super Mini e Celebration, pezzo che ci ricorda ovviamente l'indimenticato, l'indimenticabile Claudio Coccoluto, il suo grande progetto che era Belo Orizzonti, pezzo ripreso poi anche da Bellini, Samba do Janeiro, ve la ricordate? Spero di sì. Sta già suonando invece la posizione numero 36 dei fortissimi, 5 posti in meno rispetto a sabato scorso per Jennifer Lopez, David Guetta, questa ovviamente è Save Me Tonight.

Era nuova entrata la scorsa settimana proprio alla posizione numero 40, pezzo di apertura della nostra classifica di 7 giorni fa, oggi sale alla 35, Matthew Sachs, Ali Selecta, c'è anche Smoothies, il pezzo invece si intitola Trumpet, nella nostra classifica dance che sta suonando da qualche istante la posizione numero 34, troviamo in discesa di 9 posizioni rispetto all'ultima classifica, quella di 7 giorni fa, il progetto di Jazzy e Calvin Harris si intitola Satisfied.

gli Chic che rivive in questa Clap Your Hands di Mark Knight e Who che perdono tre posti, scendono dalla 30 alla 33 nella nostra classifica. Tra l'altro Who che ritroveremo poi più avanti con altri progetti, un periodo davvero molto molto positivo per il signor Who. Andiamo alla posizione numero 32 dove c'è la seconda nuova entrata di oggi, un pezzo che conosciamo già nella versione di Offenbach, Star Sailor, questa è Four to the Floor.

0: Era la posizione numero 31 dei fortissimi, erano lei, Madonna, insieme a Peggy Goo, più 3 oggi con Feel So Free nella versione di Peggy Goo. Noi ora ci fermiamo e ripartiremo tra poco, ovviamente, dalla posizione numero 30. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Bentornati qui a Radio Company. All'interno della nostra classifica dance ufficiale ripartono i Fortissimi e, come già detto, come promessovi qualche minuto fa, ripartiamo proprio dalla posizione numero 30. In discesa di 8 posti il remix di Riva.

guadagna 8 posizioni e va alla 29 il progetto di Carta e Mixed Signals 021. Attenzione, perché invece alla 28 siamo pronti per ospitare la terza nuova entrata di oggi, una versione di un pezzo storico di Bob Sinclar, un suo cavallo di battaglia, versione del 2022 di cui si è occupato Star B, pezzo che grazie a Joseph Capriati che l'ha suonato è diventato di nuovo virale e noi ce l'abbiamo in classifica. Bob Sinclar, I Feel For You.

Cid, che va bene per un insetticida ma anche per un progetto dance come questa Loaded Gun, che perde oggi 6 posizioni e scende alla 27 dei fortissimi, che sono sempre disponibili al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive, lo ricordo, Streamo. Andiamo alla posizione numero 26, in salita di 2 posti ci sono Folk Coder e Vintage Culture, questa è Hands.

hands up, hands up, hands up, hands up. We don't care what they say.

0: Un pezzo davvero dark, molto oscuro, si intitola The Unknown. Perde 3 posizioni, scende dalla 8 alla 11 il progetto di Tony Romera and Crosby, che ci porta ad un time out per noi. Ripartiremo tra poco entrando nella top 10. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: I Fortissimi del sabato 6 giugno 2026, siamo nella top 10. Tra poco sentiremo, in realtà poco prima della mezzanotte, sentiremo la nuova numero 1. Intanto alla 10 Joel Curry e Ra, più 5.

Sicuramente uno dei pezzi, se non il pezzo più omaggiato, più dal quale è stato più attinto nella storia della musica dance. Sto parlando ovviamente di Blue Monday dei New Order, che diventa How Does It Feel nel pezzo di Fezzo, Dub Dogs e Zark, che guadagna 3 posti e sale alla 9 dei fortissimi. Alla 8 una ex numero 1 che c'è rimasta tra l'altro per 5 settimane. Another 54 Ultra, questa è Talk to You.

Siamo veramente molto in alto, stiamo volando altissimi nella nostra classifica. Era la posizione numero 7 con James Hor e guarda caso Who con Out The Door, pezzo che guadagna 4 posti, entra ufficialmente nella top 10 della nostra chart. E adesso è arrivato il momento di sentire la posizione numero 6, dove troviamo la numero 1 di 7 giorni fa, pezzo che perde a questo punto 5 posizioni. Steve Angello, Laid Back Luke, e lei, Robin S, nuova versione della sua Show Me Love.

Altri suoni decisamente house, remember, della musica house dei primi anni 90, che ovviamente fanno parte della nostra classifica oramai da diversi mesi. Molti progetti interessanti come questa Free Your Mind di Prospa and Clowney, che oggi perdono 3 posti, passano dalla 2 alla 5 della nostra chart. Chi guadagna 3 posizioni invece e va alla 4 è un progetto veramente molto interessante. Nella versione di Balzanelli, Dinaro e Michelle De Bosa, il pezzo è Magnetic.

il pezzo che ha permesso a Spiller di mettere la ciliegina sulla torta nella sua carriera da producer, che era cominciata benissimo, lo ricorderete, con un altro grande pezzo che era Spiller from Rio. In questo caso lui ha avuto il merito anche di scoprire la voce di Sophie Alice Baxter, che con William Kiss abbiamo riascoltato nella nuova versione di Groove Jet, che occupa la posizione numero 3 dei fortissimi in salita di 2. Più 2 alla 2 anche per The Flirt and Beltran Passion. Are you satisfied?

Run rivive in una versione 2026 che si intitola sempre Passion, ma tra parentesi c'è anche una Are You Satisfied? Pezzo che guadagna due posti e sale alla 2 dei fortissimi di questa settimana. Attenzione perché stiamo suonando da qualche istante la nuova numero 1 della nostra chart che, come i due pezzi precedenti, guadagna due posizioni questa settimana. Va alla numero 1 della nostra dance chart il progetto di Odd Mob Luciana, Rock the Rhythm, I Like That.

0: Rihanna, Rock the Rhythm, I Like That, nuova numero uno della nostra classifica Dance, i fortissimi che ovviamente finiscono qui. Se n'è andata anche un'altra settimana, un'altra puntata, ce ne sarà un'altra fra 7 giorni, meno 2 ore, sempre qui su Radio Company, quindi mi raccomando, non perdetevela, protagonisti come al solito, i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Nel frattempo, buonanotte e buon weekend ad Andrea Rossini,
1: ciao,
0: grazie, ci vediamo ovviamente in settimana, per voi buon weekend, divertitevi, ma fate i bravi, è importante. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
5: Che fretta c'era! Maledetta.
4: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Sì, sere.
4: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
6: Energia 90. Energia 90, The Radio Show, inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
7: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, il nostro radio show del venerdì notte e del sabato in versione Rewind. Salve anche al nostro DJ Nick in console. Partiamo alla grande con Encore Fois di Sash 97 su etichetta No Colors.
6: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
8: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zash est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disc jockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois.
3: Mauro Tonello présente

Ancora dance italiana per DJ Dado con X5 96 su Subway Records.

Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora, DJ Nick.

0: DJ Panda, chiudo questa prima parte di Energia 90. Pochi minuti e torniamo con Chase.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Radio Company suona Energia 90, The Radio Show. Il nostro viaggio ricontinua come l'autunno di quest'estate che sta parlando. Venerdì poi ricordiamo anche sabato notte in versione rewind dopo il fortissimo, ma anche se volete in podcast, siete in tantissimi a farlo, ci potete ascoltare come, dove e quando vorrete tramite la nostra app o tramite il nostro aggregatore che è Streamo. Ed ora Chase con Obsession 96 su The Blaze Record.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: prezzo marchiato Gira Gira. Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.

0: Questa Radio Company, sound inconfondibile di Energia 90, il nostro radio show con Mauro Lelli in questo istante che vi parla, di Genica la console e dove Just a Little Beat. Si parla di Gina G da 96, etichetta Wea.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Mauro Tonello con Energia 90 qui su Radio Company. Suoniamo anche questa notte Entrance Electronic Pleasure 96, etichetta inglese Blow Up.

0: Network. Ci fermiamo e torniamo tra un po' insieme ai Sound Lovers.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona, il nostro viaggio continua qui la venerdì e poi sabato notte in versione Rewind con DJ Nick alla console, della Walk In, la voce quella di Natalie, Sound Lovers 99 su Nightlight.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora, DJ Nick.

0: è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit version, la musique, Stefano Conte.
8: Like he woke up one day and decided this was it. Time to move on now. Time to let life fly and close that chapter. Had a spark of a start, we left it in fractures. I would have done anything for you.